molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io ero

La Paz, Manaus.

oggi so per ogni pioggia sempre c'è un arcobaleno. Dal bicchiere della vita bevevo solo veleno. Ora invece sono a dirti che per ogni giorno nero ricorda e guarda bene, tornerà in cielo sereno. Sai quanto avrei voluto essere forte nel passato, ma guarda indietro e non rinnego cosa sono stato. Devo solo al mio passato quel che sono diventato. Vivo il nostro presente perché ogni istante è andato. Non ho voglia di passare più anche un'altra notte solo. Da quando ci sei tu un messaggio, buonanotte oro. Sarò un passo avanti ogni paura di passaggio, perché ogni paura è un passo indietro dal coraggio.

bella da morire, ma ancora più da vivere. Se basta solo un attimo un fior per appassire, la sua bellezza poi sta tutta nel rifiorire. È vero che un cerotto non cura la cicatrice, ma è questa a dar valore a ogni momento felice. Il destino è un libro e ne sei tu la scrittrice. Gli offro un buon caffè, chissà se ora mi dice. Vocali infiniti, serate in macchina a cantare, la Polaroid ai due piedi, un telo in riva al mare, le foto di nascosto al tuo piccolo cane, Xanax attenta a due denti, come dimenticare.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
2: come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci nella tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
3: Porta in cielo tutte le anime, specialmente
2: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'Eterno riposo dona loro, Signore,
3: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'Eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
3: Amen. Signore pietà.
2: Signore pietà.
3: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
3: Signore pietà.
2: Signore pietà.
3: Padre del cielo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Maria,
2: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
3: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
3: Madre Purissima,
2: prega per noi.
3: Madre Castissima,
2: prega per noi.
3: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
3: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
3: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
3: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
3: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
3: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
3: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
3: Vergine prudente,
2: prega per noi.
3: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
3: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
3: Vergine potente,
2: prega per noi.
3: Vergine clemente,
2: prega per noi.
3: Vergine fedele,
2: prega per noi.
3: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
3: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
3: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
3: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
3: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
3: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
3: Rosa mistica,
2: prega per noi.
3: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
3: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
3: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
3: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
3: Porta del cielo,
2: prega per noi.
3: Stella del mattino,
2: prega per noi.
3: Salute degli inferni,
2: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
3: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
3: Regina del Rosario,
2: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
3: Regina della pace,
2: prega per noi.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana, in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pashdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia, senza mostrare reazioni. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni, l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte nel 2025. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira ad Andrea Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. Poi, nello stesso stadio, il calcio giocato e si apre con un successo del Messico sul Sudafrica questo Mondiale. E il tricolor, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 con le reti di Quiñones e Jimenez e si porta al primo posto del girone insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. E con questo è tutto, a più tardi.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Nice and easy. Well, I'd like to do that for you.
0: But there's one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. And we're gonna take the beginning of this song and we're gonna do it, you say, easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do. Proud Mary. Rolling, rolling on a river. One more again.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, buongiorno, ben ritrovati. È il momento di andare subito ad incominciare, anche perché siamo arrivati a venerdì e le vedo le facce più allegre, più rilassate. Siamo arrivati a venerdì, questo vuol dire che siamo alla vigilia di un nuovo weekend da organizzare, spero nel migliore dei modi. È tutto pronto dunque per ricordare che oggi è il 12 di giugno 2026, 163° giorno dell'anno, siamo nella 24esima settimana, la Chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III, il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.45, la luna è calante ed è illuminata al 13.1%, la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Il proverbio del giorno: chi prima arriva macina. Questo non l'avevo mai sentito, giuro. È un invito a non perdere tempo e a fare subito ciò che si deve, poiché precedere gli altri, qualunque sia la meta, è sempre fonte di vantaggio. Il proverbio nasce dalla consuetudine contadina di portare il grano al mulino per la macina, dove ci si accoda in attesa del proprio turno e ovviamente alla precedenza chi è arrivato prima. Eccolo, è molto semplice, molto semplice. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, da MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. È tutto pronto per incominciare anche musicalmente parlando? E allora rimanete con noi, rimanete con il Morning Show.

0: le 7 e 14 minuti.
1: Ed è giunto il momento di dare un'occhiata anche alla storia di questo 12 di giugno. Torniamo al 12 giugno del 1849. A Louisville, nello stato americano del Kentucky, Lewis Hazlett ottiene il brevetto per l'invenzione della maschera antigas. Serve a purificare l'aria della polvere e si chiama inalatore o protettore polmonare. 1897, in questo giorno a Ibach in Svizzera, Karl Elsner, fondatore della Victorinox, ottiene il brevetto per un particolare coltello dotato di vari utensili con uno speciale meccanismo a molla. Inizialmente denominato coltello dell'ufficiale, diverrà poi noto come il coltellino svizzero. 1898, i nazionalisti filippini dichiarano l'indipendenza dalla Spagna. Nel 1899 Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, salpa da Cristiania, oggi Oslo, con la nave Stella Polare per una spedizione al Polo Nord. 1917, Duncan Black e Alonzo Decker, titolari di un'officina meccanica a Baltimora, ottengono il brevetto per il trapano elettrico moderno che soppianterà gli esistenti, per l'uso dei quali occorrevano due persone. Identificato con il nome dei produttori, Black & Decker riscuoterà un successo in tutto il mondo. 1940, nella notte, il primo bombardamento alleato su Torino. L'incursione viene attuata dall'aviazione britannica che bersaglia la città con bombe di piccolo calibro, causando la morte di 17 persone. 1942, per il suo 13° compleanno, la giovane ebrea tedesca Anna Frank riceve un diario con la copertina a quadretti rossi che inizia a scrivere con le parole: subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse hai uno dei più belli fra i miei doni. 1949, per la terza volta nella sua carriera, Fausto Coppi, il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, conclusosi a Monza. Nella classifica generale, seguito da Gino Bartali con un distacco di 23 minuti e 47 secondi. 1959, il Consiglio dei Ministri riunito approva l'obbligo di vaccinazione contro la poliomielite per i bambini italiani d'età compresa tra i 4 mesi e i 6 anni. 1963, 4 ore e 5 minuti è la durata del film Cleopatra con Elizabeth Taylor e Richard Burton, che debutta in anteprima al Rivoli Theater di New York. La versione in distribuzione nei cinema sarà più corta di 26 minuti. 1964, il governo sudafricano condanna al carcere a vita l'attivista per i diritti dei neri Nelson Mandela. 1967, dal cosmodromo russo di Baikonur viene lanciata la sonda Venera 4, proseguimento del programma di esplorazione di Venere, il cui primo lancio avvenne nel 1961. Nello stesso anno la Corte Suprema statunitense cancella la legge che vieta i matrimoni interrazziali. 1973, dopo essere finito in minoranza per 13 volte in un anno dall'instaurazione, il governo presieduto dal democristiano Giulio Andreotti si dimette. 1977, 13 persone vadono dal carcere di Bologna segando le sbarre di una cella e calandosi sui tetti delle case confinanti. 1978, referendum abrogativo sulla legge reale che ha ampliato i poteri delle forze di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il finanziamento pubblico e i partiti politici, vede prevalere i no, le leggi restano in vigore. 1979, il velivolo a propulsione umana Gossamer Albatross riesce ad attraversare il canale della Manica. Per l'impresa viene pilotato dal ciclista Brian Allen, che pedalando aziona l'elica a due pale e vola a 29 km orari. Torniamo alla musica? Facciamo un po' di pausa, dai. 7-18 minuti primi, una manciatina di secondi, arrivano In a Champol con A

Andiamo con la seconda parte della storia di questo 12 di giugno. In questo giorno, nel 1981, debutta nelle sale cinematografiche statunitensi il film di Steven Spielberg, I predatori dell'arca perduta, con Harrison Ford nei panni dell'archeologo Indiana Jones. Il film, costato 18 milioni di dollari, arriverà in Italia in ottobre. 1981, milioni di italiani trascorrono la notte con il televisore acceso, sperando di ascoltare dalla voce di Giancarlo Santalmassi in diretta per il TG2 la notizia che il piccolo Alfredino Rampi era stato estratto sano e salvo dal pozzo di Vermicino in cui era caduto il giorno prima. Purtroppo i primi tentativi sono falliti. 1982, scompare nella sua casa di Roma il finanziere milanese Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. 1984, convertito in legge la numero 219, il decreto del 14 febbraio del ministro del lavoro Gianni De Michelis, con cui il governo italiano guidato da Bettino Craxi attua un taglio del 4% della scala mobile. Gallo aderiscono ufficialmente alla comunità economica europea. A Madrid e a Lisbona i due paesi firmano il trattato di adesione, con cui entreranno a far parte della CEE al partire dal prossimo 1 gennaio. 1987, in un discorso in prossimità della porta di Brandeburgo per le celebrazioni per i 750 anni della città di Berlino, il presidente degli Stati Uniti d'America, Ronald Reagan, pronuncia la frase «Signor Gorbaciov, abbatta questo muro», riferendosi alla fortificazione che taglia in due la città e conseguentemente alle divisioni tra est e ovest. 1991, i russi alle urne per le prime elezioni democratatiche nel paese. Votano loro presidente Boris Yeltsin, attributandogli il 57% delle preferenze. 1995, a Lugano, nella Svizzera italiana, si spegne 75enne il pianista Arturo Benedetti Michelangeli, considerato uno dei maggiori interpreti della sua epoca. Era nato a Brescia nel 1920. Nel 2000 muore a Roma, all'età di 75 anni, il cantante e compositore Bruno Martino. Alcuni suoi brani, tra cui Estate, sono diventati degli standard del jazz mondiale. Nel 2005 il pugile Mike Tyson annuncia il ritiro dalle competizioni al termine di un combattimento che ha visto vincitore il suo avversario, l'irlandese Kevin McBride. Nel 2010 monaci archeologi mostrano una reliquia che ritengono essere parte del teschio di Siddhartha Gautama, fondatore del buddismo. L'oggetto, un osso parietale, viene esposto durante una cerimonia in un tempio tra speciali misure di sicurezza. 2012, concluso lo studio sul mammut lanoso dopo il ritrovamento di resti ben conservati in Siberia risalenti a 10.000 anni prima. I ricercatori annunciano che l'estinzione è stata causata da più fattori, tra cui variazioni climatiche, il cambiamento di habitat e i cacciatori umani. 2023, all'ospedale San Raffaele di Milano, muore 86enne l'imprenditore politico Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri, fondatore di Mediaset, del partito politico Forza Italia. Era tornato in ospedale 3 giorni prima, a qualche settimana dalle dimissioni, dopo un lungo ricovero per leucemia con conseguente polmonite. Ed è tutto per la storia di questo 12 giugno 2026. Ebbene, oggi venerdì si continua fra musica e notizie il nostro morning show. Ed ora Dimmelo Dimmelo con Sal Da Vinci e Serena Brancale. Buongiorno, buongiorno con Graziano D'Andrea.

0: si continua ora facendo gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici, agli ascoltatori, come al solito. Questo è il momento, è arrivato mentre voi fate una buona colazione, ci pensiamo fra musica, notizie, rubriche varie. Questo è il momento dei compleanni. Allora, se oggi è il vostro compleanno, se siete nati il 12 di giugno, auguri, auguri, auguri, auguri. E allora ricordiamo che sono nati anche Sandro Penna, poeta, quello di Un po' di febbre, croce e delizia, David Rockefeller, banchiere, Priscilla Lane, attrice, la ricordiamo in Arsenico e vecchi merletti, che bel film quello lì, assolutamente, Margherita Hack, astrofisica e divulgatrice scientifica, George Herbert Bush, 41esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Silvio Noto, attore e conduttore TV. Abbiamo parlato prima proprio di Anna Frank, colei che ha scritto il famoso diario, e di Campagnoli, modella e personaggio TV, la prima valletta italiana della televisione. Chick Corea, compositore, vincitore di 4 Grammy Awards, poi Nino Formico, l'attore, lo ricordiamo in Gaspare Zuzzurro. Fabrizio Bellincioni, autore paroliere, ha scritto Ti lascerò e Mi manchi, due brani decisamente conosciuti. Meredith Brooks, cantante. Pappi Corsicato, regista, lo ricordiamo per Il seme della discordia e Chimera, ad esempio. Andrea Ward, doppiatore e direttore del doppiaggio. Michela Miti, attrice. Gabriele Cirilli, comico e attore. Francesco Renga, cantante. Diego Milito, calciatore. Robin, cantante. Adriana Lima, modella. E Marco D'Amore, attore, lo ricordiamo per Gomorra, la serie. Vi abbiamo ricordati, auguri, auguri, auguri ancora a tutti voi. Rimanete all'ascolto del Morning Show.
1: Morning Show
2: Media Radio Castellana.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
6: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

È il momento dell'oroscopo, eccoci qua puntualissimi anche per questo venerdì. Andiamo ad incominciare con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Le stelle, cari amici, oggi vi suggeriscono di rallentare il ritmo frenetico degli ultimi giorni. Sul lavoro è il momento di consolidare i risultati ottenuti anziché aprire nuovi fronti. In amore, la serata promette una dolcezza inaspettata. Lasciatevi andare, eh? Toro, con la luna che brilla nel vostro segno, oggi siete il re indiscusso dello zodiaco. Il vostro intuito negli affari e la vostra capacità organizzativa sono ai massimi livelli. Sfruttate questa splendida energia per sbloccare una situazione che sembrava ferma. Gemelli, i transiti odierni vi invitano a muovervi con discrezione, dedicando le prossime ore alla pianificazione e all'ascolto. Non abbiate fretta di esporre le vostre idee, a volte lavorare dietro le quinte regala le soddisfazioni migliori. Cancro, una bellissima corrente di calore e complicità avvolge i vostri rapporti interpersonali. È la giornata ideale per i lavori di squadra, per stringere nuove amicizie o per gettare le basi di un progetto a lungo termine. Serata all'insegna della spensieratezza. Leone, sul lavoro vi viene richiesto un briciolo di pazienza in più rispetto al solito. Qualche piccola formalità o un ritardo burocratico potrebbe infastidirvi, ma la vostra determinazione vi permetterà di superare l'ostacolo con classe. Staccate la spina in serata. Vergine, splendido cielo che espande i vostri orizzonti, vi sentite fiduciosi, lucidi e pieni di iniziativa. È il momento perfetto per pianificare un viaggio, avviare un percorso di studio, concludere un accordo con partner lontani. Ottimismo contagioso. Questo per quanto riguarda la prima parte, ovviamente, del nostro oroscopo. Fra poco la seconda. Quindi mettetevi comodi e tranquilli, continuate la vostra colazione. Nel frattempo abbiamo un po' di bossa nostra in compagnia di Gaia.

Gaia è insieme a noi e allora continuiamo e completiamo il nostro oroscopo di oggi, continuiamo con la bilancia. Oggi le stelle vi aiutano a fare chiarezza dentro di voi e a sciogliere eventuali tensioni accumulate. Il vostro senso dell'equilibrio vi permetterà di risolvere un piccolo malinteso finanziario gestionale con ottimi risultati. Scorpione, la luna in opposizione vi chiede di usare la massima diplomazia nei rapporti di coppia e nelle collaborazioni di lavoro. Evitate le provocazioni e puntate dritti alla sostanza delle cose. Un approccio morbido si rivelerà la vostra arma vincente. Sagittario, giornata ideale per rimettere ordine nella vostra routine quotidiana e prendervi cura del vostro benessere psicofisico. Sul lavoro la vostra precisione sarà notata e apprezzata dai superiori. Serata tranquilla, ottima per ricaricare le batterie. Capricorno, i transiti odierni accendono la vostra creatività e la vostra passionalità. Vi sentite ispirati e aperti alle novità. Se gestite un'attività autonoma oggi, una vostra intuizione originale potrebbe fare centro, splendido momento anche per il cuore. Acquario, la configurazione planetaria sposta l'attenzione sulle questioni domestiche e familiari. Potreste avvertire il bisogno di dedicare più tempo ai vostri spazi o alle persone care per ritrovare la vostra stabilità. Evitate i colpi di testa sul lavoro. Pesci, la vostra mente oggi è un fiume in piena, siete comunicativi, curiosi e particolarmente brillanti. È la giornata ideale per affrontare un discorso importante, scrivere un testo o presentare un'idea. I contatti sociali sono favoriti e portano stimoli positivi. Questo è l'oroscopo di questo venerdì 12 giugno 2026. Noi continuiamo in musica, abbiamo la meravigliosa Natalie Imbruglia con la sua Wrong Impression. Buongiorno, questo è il Morning Show.

È arrivato il momento anche di dare un'occhiata dunque ai titoli principali. Iniziamo come al solito dal Corriere della Sera. Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa. Lagarde scelta contro l'inflazione, la BCE alza i tassi dello 0,25, l'effetto sulle rate dei mutui. Meloni, l'affondo su Vannacci, la premier all'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. Pier Silvio, il SUV colpito da un'auto, sto bene, è un miracolo. L'incidente di Pier Silvio Berlusconi è illeso. La Repubblica, Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid, annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio. Meloni, inviato dell'Unione Europea per Kiev, in aula attacca Vannacci. Milano, cortina indagata, fedelissima di Salvini. Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico. La Stampa, il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca, fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2-0. Meloni allo scontro con Vannacci, nella Lega punta su Zaia e Fedriga. Il Fatto Quotidiano, Marina caccia di petroliere russe, Parlamento all'oscuro, piove sul Salvini, guai in serie, PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Il Resto del Carlino, Trump annulla i raid, d'accordo con l'Iran, Meloni striglia l'Unione Europea e Vannacci, poi l'attacco dei 5 Stelle. Ballando sul mondo in guerra, Shakira e Bocelli, show per la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio Città del Messico, dagli Stati Uniti al Canada, torneo extra large, specchio delle tensioni internazionali. Il Messaggero, Iran, Stati Uniti, Trump, c'è l'accordo, nuove minacce in serata alla svolta. Meloni, un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella. Il mondiale dei record con Bocelli e Shakira, Gualtieri, tassa di soggiorno da alzare e regole per i B&B, serve una legge per Roma. La Verità, Meloni prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu, scontro alla Camera con i deputati di Futuro Nazionale. La CGIL in piazza per mantenere sprechi e privilegi degli amici. Realismo Italia, bisogna parlare con Putin. La risoluzione approvata impegna l'esecutivo ad abbandonare la difesa assoluta dell'integrità territoriale di Kiev e ad avviare un percorso di uscita dalle sanzioni. E il presidente del

Consiglio sia il dialogo con Mosca. Andiamo con il giornale d'Alfano Vannacci. Utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD. Trump ferma i raid, accordo ad un passo, Berlusconi padre leader, le sue idee vivono ancora. Libero delirio alla Camera quando Grillino fa rima con cretino. La vergogna dell'onorevole Silvestri Meloni, leader con le ginocchiere, le femministe del campo largo neanche prendono le distanze. Giorgia critica l'Unione Europea, burocrati non rendono conto a nessuno. Vannacci vota con Fratoianni e rischia di arruolarsi tra gli utili idioti della sinistra. Il premier lo attacca in aula. I magistrati accerchiano Salvini dopo il ponte, indagine su una dirigente del Ministero per i Giochi. Il Tempo, Movimento 5 Stelle tocca il fondo, l'infamia grillina contro Meloni e le donne. D'Alfano a Vannacci, passando per Fini, ecco la galleria degli utili idioti funzionali alla sinistra coalizione a ripetere. Musk retwitta Stroppa che cita il Tempo. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero. La BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%. Orsini, ZES unica in Europa contro la burocrazia. OpenAI avvia tagli dei prezzi. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, la mia America, il mio Milan, intervista a Pulisic, è il momento degli Stati Uniti, il diavolo tornerà grande. Messico in nuvole, festa mondiale con tre rossi, poi Juve rovesci, spunta Vlahovic. Un'altra rivoluzione dopo i no sul mercato, Elkan ora si affida al manager del Sassuolo, Muharemovic vicino. Kimi non vuole più fermarsi, mi gufano, so cosa fare. L'Olimpia fa subito 100 e scatto scudetto. Basket Milano va 1-0 con Venezia. Proseguiamo allora con il Corriere dello Sport, rimpianto mondiale. La Bosnia che ci ha mandato a casa debutta con il Canada alle 21, il Messico vince nella partita inaugurale 2-0 al Sudafrica, doveva essere oggi il giorno dell'Italia. Svolta Elkan, Juve che carnevali, un altro drastico ribaltone di John, oggi CDA e l'ufficialità, con Mollissi dimette arriva il nuovo AD. Il manager francese lascia dopo un confronto con la proprietà, il suo erede preferito per esperienza, competenza e capacità di gestione. Palestra deciso, vuole l'Inter, offerta da 45 milioni. Lotito basta così, nuovo autogol del presidente della Lazio con un'imbarazzante lettera al popolo biancoceleste. Il proprietario del club ha allontanato di più i tifosi. Napoli Anguissa ora può restare, Roma tre colpi da 100 milioni. Tutto Sport, Toro tre offerte dagli Stati Uniti, Carnevali rifà la Juve, rivoluzione Elkan. Via Comolli, la D in arrivo dal Sassuolo, vuole cambiare tante cose. Via al Mondiale, Cannavaro esclusivo, qui è magia anche con l'Uzbekistan. Messico e lacrime, festa Jimenez, 2-0 a Sudafrica, tre espulsi e scontri. Direi che è tutto per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani, oggi in edicola. E noi andiamo a questo punto a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ritroveremo domani mattina alle 7.09. Proseguiamo ovviamente con la musica, quella che ci accompagnerà esattamente alle ore 8. E allora perché no? Riascoltiamo anche in questo caso un brano che poi è diventato veramente un evergreen. Sto parlando di WhatsApp dei Four Non Blondes. Morning Show tutte le mattine alle 7.09 per risvegliarsi bene insieme fra musica e notizie.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è praticamente fatta, ha messo in evidenza. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz.
1: Entra in vigore da oggi il nuovo patto dell'UE su migrazione e asilo, a 2 anni dalla sua adozione nella legislazione comunitaria. D'ora in poi quindi tutti e 27 gli stati membri dovranno attenersi a un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne, procedure di asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il collocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri.
2: Brutto spavento per Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese. Lo scontro, un frontale, è avvenuto sulla provinciale tra Villa Santa ed Arcore nel Milanese intorno alle 21:30. Per lui solo qualche escoriazione.
1: Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne, di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Lo comunica il comune. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco.
2: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
1: Il calcio: nello stadio Azteca di Città del Messico, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo dei padroni di casa sul Sudafrica questo mondiale 2026. Il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A e si porta al primo posto insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, ancora una buona giornata sulla 4 Venezia-Padova. Si verificano disagi, si rallenta a causa del traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, ritroviamo code per traffico tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano si procede in coda per traffico sostenuto tra Vicenza Ovest e Montecchio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: L'informazione di diffusione europea. Oggi a Nord-Est.
6: Buongiorno e bentrovati. Uno sguardo alle ultime notizie. Trieste fa il pieno di turisti, ma il settore si scopre fragile. Nel capoluogo giuliano esplode il caso del lavoro povero, emerso ieri durante un dibattito organizzato dalla CGIL sul futuro del comparto. 1.700.000 presenze nel 2024 e il record storico trainato da austriaci, tedeschi e americani, una spinta che da sola vale quasi il 17% dell'intero turismo in Friuli Venezia Giulia. Dietro la facciata dei grandi numeri però restano i nodi da sciogliere. Il primo è l'impoverimento dei lavoratori della filiera, il secondo è il morghi e fuggi, con una permanenza media che non supera le 2 giornate e mezza. Per frenare lo sfruttamento e valorizzare l'accoglienza, il sindacato chiede subito un tavolo di coordinamento permanente con le istituzioni. A Trieste, scontro sulle tariffe dell'acqua, quasi doppie rispetto a Udine. con la concessione del servizio idrico in scadenza questo mese, i movimenti Adesso Trieste e Patto per l'Autonomia chiedono una svolta pubblica sul modello friulano, attaccando i profitti privati e i supercompensi dei manager di Acegas. Resta l'incognita sul ruolo della regione. La partita per il nuovo bando di gestione è apertissima. Finisce in cella una 42enne ucraina ricercata per reati commessi 5 anni fa. La donna, senza fissa dimora, è stata scovata dalla polizia locale di Udine all'interno di un condominio nel quartiere Borgo Stazione, con la segnalazione dei residenti che avevano notato una persona estranea nello stabile. Dai controlli degli agenti è emerso un ordine di carcerazione della procura friulana. La donna deve scontare 5 mesi e 15 giorni di reclusione per resistenza pubblico ufficiale e rifiuto di generalità. L'arrestata è stata trasferita al carcere del Coroneo di Trieste. Odiosa truffa ai danni di un'anziana a Pasian di Prato. Una 93enne è stata raggirata con lo stratagemma del finto parente nei guai, consegnando a un complice denaro e gioielli per un valore di circa 16.000 euro. La vittima era stata convinta al telefono da un falso carabiniere che le aveva prospettato un inesistente problema giudiziario causato dal nipote. I veri militari del nucleo operativo di Udine e della stazione di Martignacco hanno individuato e denunciato a piede libero due uomini, ritenuti i presunti responsabili del raggiro. Torna a Trieste l'appuntamento con la solidarietà in vasca. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 6ª edizione di Tutti Pazzi per la Pallanuoto, il torneo amatoriale benefico in programma sabato 11 luglio nello storico campo a mare del Bagno Ausonia di Trieste. La manifestazione, firmata Pallanuoto Trieste, punta a superare il successo dello scorso anno, quando si sfidarono 9 formazioni arrivate anche da fuori città. La partecipazione è completamente gratuita. Per iscriversi basta inviare un'email a pn.trieste@gmail.com. L'intero ricavato della raccolta fondi, legata alla distribuzione delle magliette ufficiali dell'evento, sarà devoluto alla sezione triestina della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. E ora il meteo per la giornata odierna. Su pianura e costa cielo poco nuvoloso, sui monti variabile. Di notte e di primo mattino sul Carso e a Trieste soffierà borino o bora moderata, poi in giornata entrerà la brezza. In pianura le temperature minime varieranno tra gli 11 e i 14 gradi, le massime tra i 25 e i 27 gradi. Sulla costa le temperature minime varieranno tra i 15 e i 17 gradi, le massime tra i 23 e i 25 gradi. Alla redazione per ora è tutto, più tardi per le prossime notizie.
5: Informazione di diffusione europea, oggi a nord-est.
0: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dove?
1: Vabbè, sì, sì.
0: Vabbè, sai, sai.
1: Chitta sì,
0: vabbè, sì, sì.
1: Dai, dai,
0: chitta sì,
1: mi
0: sì, sì. Ho visto un re,
1: se lo dico scusa,
0: ho visto

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, code per un incidente sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e Origio Ovest in quest'ultima direzione. Sulla 9 Milano-Chiasso abbiamo un altro incidente con incolonnamenti tra Fino Mornasco e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Sul tratto appenninico dell'Autosole code per un veicolo in panne tra il bivio A1 Variante e Badia in direzione Firenze. Proseguendo verso Roma abbiamo un altro veicolo in panne con incolonnamenti tra Firenze Sud e Incisa. In corso uno sciopero di 24 ore del comparto ferroviario che coinvolge il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. L'agitazione terminerà alle ore 2 di notte di venerdì 12 giugno. Prosegue il tour della Mille Miglia con oltre 400 vetture storiche. In data odierna è la volta della Versilia in Toscana per proseguire verso Siena a Piazza del Campo. Dopo pranzo nel pomeriggio il tour prosegue nella Val d'Orcia e passato il lago di Bolsena e il lago di Vico nel Lazio si conclude la corsa nella capitale. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave a Castel San Pietro Terme in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
9: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
10: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

4 cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
6: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla!
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Commedia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Una polizza auto conveniente e senza sorprese è Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
10: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
11: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
12: Cari amici, oggi ascoltiamo la testimonianza di un giovane, un ragazzo molto giovane, appassionato appunto di automobili vintage, che si accinge a restaurare una Fiat 500.
13: Chi me l'ha venduta ha fatto da intermediario, e questo vuol dire che non ho parlato con il precedente proprietario. Io sono il terzo, ma fortunatamente mi è arrivato il libretto, diciamo in buone condizioni. Ho indagato sui precedenti proprietari. È molto figo perché mi dice che il primo proprietario fu un certo Michele, nato a Bari il 1913. Qui sono segnate tutte le revisioni, che è una gran figata perché mi fa vedere che fino al 1983 è stata usata regolarmente, poi pausa fino al 2005 che è stata ripresa, tuttavia dopo il 2009 l'hanno fermata di nuovo e nel 2016, probabilmente questo l'anno in cui è stata restaurata, male, l'hanno usata fino a... boh, qui non ci capisco nulla perché sono targhette molto strane. Fatto sta che adesso è mia. Come la farò? Allora, c'è un modo per capire esattamente il colore degli interni. Siccome non era dichiarato, almeno fino al 1971, penso non fosse dichiarato né il colore degli interni né quello della carrozzeria. Tuttavia c'è un metodo per essere quasi certi degli interni, che è praticamente un easter egg nella carrozzeria sotto il cofano. C'è una piccola taschina di metallo in cui, nel momento in cui l'avevano costruita, ci ficcavano un pezzetto di tessuto che ho trovato fortunatamente ed è beige, quindi so per certo che quasi per certo che gli interni sono beige. quindi gli interni li riporterò beige. Per quanto riguarda gli esterni, su quello non c'è modo di capire quale fosse il colore originale. Nel 1966 non facevano 500 F bianche con gli interni beige, e gli unici colori che ho trovato con gli interni beige erano rosso medio, blu scuro, beige sabbia. Devo sceglierne uno tra questi per cercare di agire nel miglior modo possibile per fare un restauro decente.
0: Si possono trovare delle occasioni, delle 500 da restaurare anche a poco prezzo, ma sicuramente bisogna spenderci qualche soldino per ottenere un buon risultato. Passiamo adesso da un lucio nazionale a un altro. Dopo Lucio Dalla ci ascoltiamo Lucio Battisti con un brano del 1966. Questa è Per una lira.

0: Dopo aver seguito le intenzioni del giovane appassionato per il restauro della 500F del 66, parliamo un attimo dei 50 anni della 500R.
1: Oggi non ci sporchiamo le mani perché dobbiamo celebrare un compleanno, i 50 anni della 500R. Presentata nel 1972, è entrata in produzione in contemporanea alla Fiat 126 e proprio per questo motivo aveva un allestimento semplificato rispetto al precedente modello 500L. La 500R è forse tra le più difficili 500 da trovare in condizioni completamente di serie, perché era quella che proprio per il suo allestimento particolarmente spartano si prestava maggiormente essere personalizzato. Ma perché comprare una 500R rispetto a qualsiasi altro modello di 500? Perché è quella che va meglio di tutte, perché è quella più spartana ma che bada alla sostanza, perché è quella che ha eliminato qualsiasi difetto di gioventù, esattamente come ogni modello di fine serie che possiamo trovare nella gamma automobilistica. E perché invece non comprare una 500R? Non c'è motivo. Ma sentiamo dalla viva voce di chi ha comprato una 500R. Vincenzo, perché una 500R?
2: Non c'è un motivo, era in un pagliaio e l'ho tirata fuori dal pagliaio, quindi l'ho rimesso in vita.
1: Fantastico, una storia di restauro, quindi ti sei sporcato le mani.
2: Molto.
1: E la cambieresti con un'altra serie di 500?
2: Direi di no, perché la R è la R.
1: E per questa volta non mi sono sporcato le mani, perché te le sei sporcate tu.
2: Sì. Ah, dimenticavo, la cosa più bella di questa R è che noi ci siamo sposati in questa R.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-Porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinéma Prêt-à-Porter. Oggi parliamo di un film, una commedia, dal titolo 30 notti con il mio ex, film del 2025 diretto da Guido Chiesa con protagonisti Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti. Il film si trova sulle piattaforme, in particolare su Netflix, e è una commedia molto leggera, molto divertente, che in 102 minuti offre una piccola breve parentesi nella follia del nostro quotidiano. Scusatemi questo momento di inutile poesia. Oggi ad accompagnarci in questo racconto saranno le canzoni di Malika Ayan, che ha cantato il brano, ha scritto e cantato il brano scritto assieme a Pacifico, un brano originale che adesso ci ascoltiamo, presente nella colonna sonora, dal titolo L'avresti detto mai.
1: Chiedi una risposta prima che sia tardi, subito. Non vuoi un sì meccanico, un sì.

Eccoci qua. Il film racconta una trentina di giorni vissuti da questa coppia, ex coppia, composta da Bruno e Terry, a cui fa riferimento anche una figlia di nome Emma. Bruno è un imprenditore ansiosissimo, lui fa il consulente finanziario all'interno di una importante agenzia romana di appunto consulenza finanziaria, assieme al suo socio Paolo. Bruno è divorziato dalla moglie, di nome appunto Terry, personaggio veramente complicato perché è una sorta di schizofrenia, insomma sente le voci, ha diversi problemi psichiatrici. Lei è all'interno di questo istituto, devono recuperarla al mondo e quindi la direttrice dell'istituto gli dice: guarda, tu prenditela in casa una trentina di giorni, lo avete sempre fatto prima che entrasse in questa zona di cura, insomma, e prova a gestire la situazione e verifichiamo che sia in grado di rientrare in società. La donna va in questo appartamentino in cui vivono appunto Bruno e Emma, la figlia di Bruno, che in qualche modo non vede l'ora che la madre ritorni. Lei è affezionatissima alla sua mamma e ha col padre degli scontri continui. D'altro canto è un adolescente e non può essere altrimenti. E questa donna però è una persona veramente euforica, questa Terry, fa delle opere, era un artista, quindi fa delle cose incredibili, tipo a un certo punto porta un water o un bidet dentro casa, poi lo demolisce perché vuole fare un'opera, poi altrimenti, siccome non le piace il colore di una parete, tira giù il muro, ma ovviamente finisce nella casa dei vicini. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni che portano a un crescendo demenziale e poi c'è un finale, insomma tutta una serie di finali, una serie di sottofinali che portano a una sorta di riconciliazione della coppia con se stessa e soprattutto con il mondo e non ultima con la figlia, forse più importante, con la figlia. Oltretutto all'interno di questa situazione ci sono tutto un mondo di varie umanità che circonda sia Bruno, sia Terry, sia Emma, che portano dei cambiamenti epocali, dei piccoli colpi di scena, dei piccoli tradimenti all'interno di questa umanità che portano avanti in maniera molto leggera, molto lieve, questo racconto che, ricordo, è una commedia. Bene, ci ascoltiamo un altro brano di Malika Ayan e poi andiamo con la terza e ultima parte di questa puntata di Cinema Prêt-à-Porter dedicata a un film dal titolo 30 notti con il mio ex.

0: Eccoci qua. Allora, 30 notti con il mio ex, film di cui stiamo parlando oggi, è tratto da Liberamente, tratto da un film argentino dal titolo 30 noches con mi ex di Adrián Suar, girato nel 2022. Insomma, lui è un attore argentino che ha fatto anche, è anche il direttore del canale 13 argentino, non il famoso canale 13 di Facebook che faceva quelle strane fake news. E vabbè, il film diretto da Guido Chiesa. Chiesa è un regista piuttosto importante nel cinema italiano, ha esordito nel 91 con Il caso Martello e poi ha girato, fra gli altri, Il partigiano Johnny, film abbastanza interessante, Quo Vadis Baby, una miniserie TV, Belli di papà, Ti presento Sofia, Una notte da dottore e 30 notti con il mio ex, che è stato girato in contemporanea o comunque nello stesso anno di Per amore di una donna, film invece un pochino più drammatico. Insomma, è un regista abbastanza eclettico e quindi che fra l'altro ha lavorato anche con Jim Jarmusch, Nicolas Roeg nonché Michael Cimino, quindi è un buon regista che ha girato un discreto film che vede fra i suoi protagonisti Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Gloria Harvey nella parte di Emma, insomma Edoardo Leo e Bruno, Micaela Ramazzotti e Terry, poi c'è Gloria Harvey nella parte di Emma, loro figlia, poi ci sono tutta una serie di protagonisti, attori minori, insomma in personaggi minori non meno importanti, però come Claudio Colica, Francesca Valtorta, Matteo Scattaretico, Luca Massaro, Beatrice Arnera, Andrea Pisani, Anna Bonaiuto e Tommaso Ramenghi. Insomma, il film ha avuto diversi riconoscimenti, insomma è stato candidato a vari nastri d'argento e in particolare a una Micaela Ramazzotti in grandissimissimo spolvero. Lei fra l'altro è uscita, insomma sappiamo tutti, c'è stata questa violentissima rottura con l'ex marito Virzì e che l'aveva un po', insomma, allontanata dalla situazione cinematografica. Insomma, si era trovata un po' in difficoltà, tant'è che appunto dopo un paio di film nel 2023 si passa a questo film. È stata ferma un anno, nel 2024 aveva fatto solo questa miniserie televisiva, invece ha recuperato alla grandissima con un paio di film nel 2025, cioè questo 30 notti con il mio ex ed Elena del ghetto, ma qui è veramente straordinaria, recupera apparentemente anche una parte di un film che aveva girato con l'ex marito e La pasta gioia, in cui anche lì faceva un po', insomma, la folle e però dopo tutta una serie di film fatti con Muccino, con Roberto Andò, di nuovo con Chiesa, in Ti presento Sofia, nonché Alessandro Genovesi, Michele Placido, insomma bla bla bla bla bla bla, si trova in questo film in cui sembra proprio un film fatto, scritto appositamente per lei. Personaggio difficilissimo, è comprensibile anche l'atteggiamento del marito rispetto a questa donna veramente difficile da gestire, ma d'altro canto lei è uno spirito libero, quindi non si può fare nulla. Bene, con questo io sì, ve lo consiglio assolutamente, secondo me è un film che va cercato sulle piattaforme e va visto con il piacere che danno queste piccole commedie leggere e che restituiscono veramente il sorriso grazie a questi personaggi incredibili. Molto ben girato, ben diretto, ben recitato, con anche i personaggi di contorno non sono mai buttati lì così, hanno una loro ragione d'essere e quindi vale la pena di essere visto e cercato. Il film, lo ricordo, si intitola 30 notti con il mio ex. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema Retaporté. Sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Retaporté. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per un incidente anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Nord e l'uscita per la Milano-Varese in quest'ultima direzione. Chiuso sulla A8 fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Campania rallentamenti per traffico intenso sulla Roma-Napoli tra Fragole e Casoria verso Napoli. Prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea Sibari-Metaponto la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Monte Giordano e Roseto Capospulico per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'A.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Eccoci qui, altro appuntamento su Spazi, l'appuntamento con la buona musica e con le novità. Max Mollica e Dino Super DJ Mani in conduzione, il nostro Charlie Ballabi in regia, tutto lo staff tecnico al completo, Magilla Spettacoli Production che cura puntino il tutto, volete mettere? E oggi abbiamo un'artista veramente molto brava, vero Dino?
1: Verissimo, si chiama Cristina Giustini ed è in diretta telefonica con noi. Ciao Cristina!
2: Ciao a tutti, come state?
0: Tutto bene. Allora, entriamo subito nel vivo del programma e vogliamo conoscerti meglio. Parlici molto sinteticamente di te e dei tuoi trascorsi musicali e da dove è nata la passione per la musica.
2: Allora, io ho iniziato a fare

per la strada, diciamo. Poi quando sono tornata a Milano ho conosciuto questo bravissimo contrabbassista della Scala, insomma, con cui ho collaborato, e lì ho iniziato a progettare, di scrivere, proprio di incidere i miei brani, e lì è nato il T6.

0: ascoltato un breve cenno di Party di me di Cristina Giustini, che è qui con noi in diretta telefonica.
1: Molto bene Cristina, conosciamoci ancora meglio, ecco, vogliamo sapere qual è il tuo rapporto con il pubblico, con il palco.

0: col mio pubblico i nuovi brani che presto andrò a fare live, ecco, quindi per me il palco è vita.
1: Benissimo Cristina, adesso andiamo a parlare del tuo nuovo brano. La cosa che mi incuriosisce molto è il fatto che tu abbia scritto Gennaio non con la G di Genova ma con la J iniziale. Come mai?
0: Ok, allora Gennaio è un brano che è nato il 31 dicembre e vuole raccontare di Milano, che è la mia città fondamentalmente, e di quelle serate milanesi in questi locali un po' particolari, della Milano Bene. Questo locale, dove io spesso vado anche a suonare, il nome di questo locale inizia con la J, quindi diciamo che è una canzone dedicata a Milano e particolarmente a questo locale e a tutti i personaggi che lo frequentano, quindi da qui l'arcano di Gennaio con la J.
2: Un Gennaio con la J penso che sia molto ma molto meno freddo, specialmente in questo contesto, dopo aver ascoltato questa

0: di chiudere questo appuntamento con spazi, musica e novità. Saluti e ringraziamenti a tutto lo staff tecnico, allo staff di Magilla Radio Production e a tutti gli amici che ci hanno seguito. Oggi siamo stati in diretta con Cristina Giustini, alla quale cediamo la linea per i saluti finali e la presentazione del brano.
1: Ok, grazie mille Max e Dilo, un saluto, un abbraccione e grazie anche a Magilla Spettacoli che insomma trova sempre queste bellissime interviste. E niente, potete trovarmi su Facebook, sulla mia pagina Cristina Giustini, seguitemi anche su Instagram e su YouTube per vedere i miei video, sempre come Cristina Giustini. E a questo punto io vi lascio con la mia canzone Gennaio. Ciao a tutti, grazie.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica, all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Who the hell are you?
7: We're the band.
6: The band? Where's your instruments?
7: What the?
6: We only play rock music here.
7: Why you dissing, man?
8: Rock and roll!
7: Yeah, dude, like, I think we're the band.
6: I've been waiting for you boys all day. Get on stage!
7: Yeah,

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnet potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnet, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per un incidente anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Nord e l'uscita per la Milano-Varese in quest'ultima direzione. Chiuso sulla A8 fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Campania rallentamenti per traffico intenso sulla Roma-Napoli tra Fragola e Casoria verso Napoli. Prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea Sibari-Metaponto la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Monte Giordano e Roseto Capospulico per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Anda, Chico!

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

Stanotte fissavo il cielo con le sue stelle, insonne ho finito per contare tutte quelle. Pensavo quanto fa schifo dirsi addio per sempre e neanche salutarsi come se non fosse niente. Due strani che in fondo tanto non lo sono, ma che credono di esserlo solo per loro. Io per la mia, tu per la tua, così doveva andare. O così si dice quando qualcosa va male. Tu che hai scelto su due piedi di non tornare, e io che alla fine ti ho lasciato fare. Lo sai bene, non sei per tutti e dunque, i tuoi dettagli non sono per chiunque.

Ed è strano come può farti sentire da sola. Nostalgia di casa, solamente una persona. Un carattere fatto di tanti silenzi, che fuori non ascolti, ma che dentro senti. E sento dire dagli altri, è stato meglio così. Sì, ma scusa la domanda, meglio per chi? Perché se è un amore vero, ormai sei chiuso. Alla fine non è mai meglio per nessuno. Quando una storia finisce e non ce n'è più, finiamo un po' entrambi, sia io che pure tu.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto

Benvenuti sulle frequenze di MRC Radio. Ecco il nostro notiziario culturale per il fine settimana di sabato 13 e domenica 14 giugno 2026. Una guida densa di appuntamenti imperdibili tra grandi festival, concerti storici e mostre d'arte in città e in provincia. Il primo piano. Grandi festival e politica culturale. La Repubblica delle Idee 2026. Il cuore di Bologna si trasforma nel fulcro del dibattito pubblico nazionale. Piazza Maggiore ospita 3 giornate di talk, interviste, incontri e musica con intellettuali, giornalisti e artisti internazionali per analizzare i grandi mutamenti del presente. Pizzica Festival. In piazza Lucio Dalla, la prima edizione della kermesse dedicata alla cultura pugliese entra nel vivo. Sabato sera alle ore 21 saliranno sul palco i Sona Bash, preceduti alle 18 dagli stage gratuiti di danza salentina curati da Tarant Arte. Musica dal vivo, dai grandi stadi ai chiostri storici, Cesare Cremonini a Imola. Sabato 13 giugno, l'evento musicale più atteso in provincia. Il cantautore bolognese gioca in casa per un monumentale concerto live all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. San Giacomo Festival. Per gli amanti della musica classica e corale, l'appuntamento è alle ore 18 presso lo splendido chiostro di Santa Cecilia, in via Zamboni. Il coro svedese Vindhemskören Uppsala, diretto da Peter Melin, si esibirà in un repertorio polifonico a cappella. Arte e mostre, i percorsi visivi del weekend.

0: E adesso un anticipo sul programma estivo del Palazzo di Varignana.
1: Dalle serate a bordo piscina agli appuntamenti in cantina, dai concerti e serate divulgative tra le colline alle esperienze dedicate al benessere, Agribar di Palazzo di Varignana presenta il calendario estivo 2026 con un programma che intreccia ospitalità, ristorazione, aziende agricole, attività outdoor e scoperta del territorio. Nel mese di luglio tornano gli appuntamenti legati al vino con Mercoledì Vino, previsto il 1 luglio e il 29 luglio presso la Country House Oliveto sul Lago, e Cantina in Festa in programma il 2 luglio e il 23 luglio nella cantina di Agrivar di Palazzo di Varignana. Entrambe sono serate pensate per vivere Palazzo di Varignana come luogo di incontro e racconto tra degustazioni, vini della tenuta e il paesaggio vitato che circonda il resort. Il calendario culturale prosegue con Cinema di Vino, che porterà il cinema all'aperto tra le esperienze estive di Palazzo di Varignana. Il 7 luglio sarà proiettato La vita da grandi di Greta Scarano, mentre il 16 luglio sarà la volta di Le assaggiatrici di Silvio Soldini, in due serate pensate per unire racconto cinematografico, atmosfera estiva e paesaggio. Tra gli appuntamenti estivi legati all'osservazione del cielo e al paesaggio notturno, il 30 luglio è previsto Calici di Stelle, Margherita Hack, Una stella tra le stelle, mentre il 14 agosto è in programma Notti stellate, in continuità con il racconto del vino, della natura e delle esperienze serali presso lo scenografico Anfiteatro sul Lago.

Un saluto a tutti dalla redazione di MRC Radio. L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joëlette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i Templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

Se solo tu ti vedessi come ti vedo io, sapresti quanto è bello anche il cielo spento, quello che chiedo io.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per un incidente anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Nord e l'uscita per la Milano-Varese in quest'ultima direzione. Chiuso sulla A8 fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Campania rallentamenti per traffico intenso sulla Roma-Napoli tra Fragole e Casoria verso Napoli. Prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea Sibari-Metaponto la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Monte Giordano e Roseto Capospulico per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Gianni Gattone, sai come si chiama questo gruppo?
1: Sombre.
0: Se ne fa, ero
1: in macchina.
0: Sì, bravo, ero in macchina.
1: Lo sento spesso in radio.
0: Esatto, ero in macchina e stavo girando per i fatti miei. A un certo punto parte questa canzone. Sul display della macchina viene fuori Sombre. Allora, come fa? C'è un metodo, amici ascoltatori, le dirette delle 7. Un saluto veloce a tutti, poi facciamo i saluti per bene. C'è un metodo per far sì che vi ricordiate di una cosa che non potete scrivere o appuntare nel momento in cui quella cosa vi ha colpito. Nel mio caso era Sombre. Secondo voi come ho fatto ad associare il nome della band a un'idea che poteva rimanermi impresso nel cervello?
1: Hai pensato a Sobrio?
0: No, ho pensato no, assolutamente. Ho pensato al termine Sembra, ma in atessano.
1: In atessano, Sombre.
0: Sì, allora, perché è il modo più semplice. Cioè, allora, cioè, come faccio io a ricordarmi il gruppo, come si chiama il gruppo in questione? Allora, lo devo legare a qualcosa che ho dentro che mi appartiene, no? Sombre in un, perché allora, amici che ci ascoltate da fuori rete, andiamo ad elencare degli esempi in cui Sombre, il nome di questa band, potrebbe essere utilizzato nella lingua atessana. Allora lo diciamo così: Sombre proprio yes.
1: Mi sembra proprio lui.
0: Oppure
1: Sombre
0: calzon gundrete, eh?
1: Mi sembra di averlo incontrato.
0: Ok. Mi sembra che su pesce resce. Beh, insomma, questa.
1: Mi sembra che questo sia un pesce rosso.
0: Insomma, voglio dire. E da qui, insomma, ho potuto. Che poi il giorno dopo, quando volevo richiamare il brano, Madonna, ma com'era la parola? Com'era la parola? Sombre. Perché è lì. Carlo, tu come fai ad associare un ricordo a un qualcosa che devi fissare nella tua mente?
2: Una parola da memorizzare.
0: Da memorizzare, sì, da associare, o perlomeno la domanda è: hai questo metodo anche tu oppure no?
2: Tutti abbiamo un
0: metodo,
2: una tecnica mnemonica.
0: Bravo, si vede che. Allora, amici, questa sera cultura. Senza Carlo, con Carlo. Senza Carlo, con Carlo. Sto facendo con le mani su e giù, attenzione.
2: Allora, noi stasera faremo un po' le montagne russe. Sì, alzeremo e abbasseremo.
0: Esatto. Siamo lo spread dell'informazione e della cultura, attenzione.
1: O il petrolio.
2: Esatto.
1: Al mercato del trend.
0: Quindi, allora, qual è il metodo mnemonico, Carlo? Vai.
2: Ma titoli di canzoni, titoli di film, artisti. Adesso non riesco a farti un esempio specifico, però spesso uso i titoli delle canzoni, i titoli di film.
0: Facciamo un esempio.
2: Non mi viene adesso perché mi hai preso in contropiede. Adesso passerò la prossima ora a pensare a un esempio.
0: Perfetto. Okay. Allora, da adesso non parlare più.
2: Non parlo più.
0: ci sentiamo.
1: E studia.
0: Ma io non lo so. Ma cosa ti ho invitato a fare? Allora, questa sera, amici, è il bentornato a Carlo, perché Carlo è stato a Bologna in esilio per motivi di lavoro.
2: Esilio volontario, ci tengo a sottolineare.
0: Certo, assolutamente. Il lavoro ha chiamato. Come ti ha chiamato il lavoro in bolognese? Uè!
2: Via mail.
0: Lo ha chiamato, ma di tutto questo ne parliamo tra poco qui alle dirette delle 7. Rimanete lì, chi cambia canale è un Gianni Gattone.
3: Dallo studio 5 di Roma trasmettiamo a colori in diretta
4: le dirette delle 7.

0: Allora, non mancherò di condividere la foto che ho scattato a Carlo, perché in questo momento Carlo sta sfogliando un'agendina.
1: Sto studiando.
0: Sta cercando di recuperare quell'informazione che è legata a un metodo per far sì di ricordarsi un determinato momento, luogo, situazione da imprimere nella propria mente, amici.
1: Allora, magari la tecnica la possiamo trovare insieme in questo momento, perché nelle ultime settimane io sto leggendo il canone buddistico. Cosa sono? Sono i testi brevi del buddismo Theravada.
0: Cioè, prima del canone telefonico, cosa esatto. c'era? C'era il canone buddistico.
1: Nasce tutto cronologicamente.
0: Tutto la lì viene. Cioè, allora, io ho invitato un secchione questa sera, maledetto.
1: No, impariamo parole nuove insieme. Il canone buddistico si forma di tre testi brevi che si chiamano Dhammapada.
0: Dhammapada.
1: Ecco, Itivuttaka.
0: Che non è una brutta parola, attenzione.
2: In siciliano ha una sonata.
1: Infine la più ambigua di tutti, certo. probabilmente, che è Suttanipata.
0: Suttanipata ecco. È tanta roba.
1: Tu immagina di dover dare un esame su questa roba qua.
0: Beh, come farei ad associare?
1: Come faresti?
0: Suttanipata, per esempio, potrei associarla alla sottana.
2: Bravo,
1: anche io ci avevo pensato.
0: Esatto, è vero. Vedi, già il fatto che tu ci abbia pensato mi lascia un po' perplesso.
1: I Itivuttaka invece sembra più una roba in dialetto.
0: Basta pensare a un amico antipatico.
1: Itivuttaka. Bene, abbiamo distrutto così il buddismo 2500.
0: Ma abbiamo distrutto una radio e un programma in 30 secondi. Bene, comunque no, ma tornando a quello che è davvero il modo di fissare un momento nella mente, oppure anche un semplice particolare, no? Nel caso specifico, il nome di una bestia, stai guidando, non puoi fermarti lì. Due sono le cose: o prendi il telefono, fai la foto allo screen però lì poi.
1: E non si fa, è pericolosissimo.
0: Esatto, non si fa, amici. Quindi dovete associare il momento a una situazione a voi familiare. Quindi Itti puttana, che non è, non so, no, non è quella la
2: puttana. Che non è una parolaccia.
0: Vabbè.
1: Allora, è una consonante.
0: No, non è la consonante.
1: Adesso non lo dimenticherò mai più sbagliato.
0: Ma guarda che se lo cerchi, sì.
1: La tua pronuncia è in sanscrito.
0: No, in sardo. Io parlo anche in sardo.
1: Vabbè, non sapevo ignorare.
0: Comunque il metodo è fondamentale. Per tutte le cose ci vuole metodo, no?
1: Chiaro.
0: Tu mi insegni.
1: Anche nella follia.
0: Volevo aprire e chiudere la parentesi invece riguardo la locandina che ho preparato per la puntata di questa sera, perché tutti si staranno chiedendo: ma perché ha fatto quella locandina lì? Perché io sono gelosissimo, mi dà molto fastidio quando ho degli ospiti con i capelli lunghi. È una cosa che veramente mi urta davvero tanto. E lui li ha tagliati. Non è più come la foto, ma ce li ha.
2: Ha fatto una fregatura.
1: Esatto.
0: Sì. No, però comunque lo scopo della locandina era creare una crew. Con la stessa camicia, lo stesso taglio di capelli, mettere i capelli perché a te ti ho lasciato il cappello, insomma, voglio dire,
2: ma comunque sotto ci sono i capelli,
0: sotto ci sono i capelli,
2: o è una parrucca? Il cappello con la parrucca,
0: quello di carnevale.
1: Sembriamo una band grande.
0: È vero?
1: Sì.
0: E poi devo dire che sto bene con i capelli lunghi, cioè io ora sono quello più bello lì in mezzo, proprio lo dico senza falsa modestia.
1: È oggettivo.
0: È vero?
1: Oggettivo.
0: Scusa Gattore, sei d'accordo con la mia analisi? I miei amici.
1: Poi li indossa anche in maniera fiera. Sei fiero della tua capigliatura?
0: Non della capigliatura. Non della capigliatura. No, sono fiero per altro.
1: Ok.
0: Voglio dire, ho il naso lungo. Il naso è molto importante, amici.
1: Sì.
0: Per esempio, il gatto col naso ci fa tante cose.
1: Ah, sì.
0: Riesce a percepire gli odori da
1: grande distanza.
0: Esatto. esatto.
1: Anche tu.
0: No, no, però ci sto lavorando. Perché tu, qualcosa servirà a questo naso, porca miseria.
1: Bisogna utilizzarlo per capire.
0: Beh, voglio dire, certo, adesso sto cominciando. Fino ad ora, insomma. Vabbè, parliamo un attimo di cose serie. Sì, parliamo no. Però lo facciamo dopo questa canzone. Questa canzone appunto. Che mi richiama, se non sbaglio, del 95, e ora vado a memoria. Gelosia. Di rotta su Cuba.
2: Più o meno.
0: Tornando ai capelli di Carlo, eh? Quanto ti odio, Carlo?

0: 1995, confermato, una memoria di ferro la mia, quella che mi accompagna, non è vero, l'ho letto dalla data che è lì vicino il brano. Le dirette delle 7, io sono Valentino, quell'altro lì è Gianni Gattone e con noi questa sera Carlo che torna all'ovile. Carlo che insomma è stato fuori per fuorisede, voglio dire. Sì.
1: Fuorisede, l'avevamo capito.
0: Per, da 9 mesi.
2: Sì, più o meno agosto, settembre. Insomma,
0: diciamo un anno, dai, un anno. Perché Carlo è andato via? Perché aveva voglia di provare delle nuove esperienze, nuove situazioni. Ha trovato lavoro, lui è insegnante di religione, mm-hmm. E quindi ha trovato questa opportunità in quel di Bologna. Ed è venuto.
2: È il posto peggiore dove andare a cercare un lavoro simile, ma lasciamo stare.
0: Perché? Perché? Spiegaci perché. Perché i nostri amici di Bologna sono curiosi.
2: Ah, è vero, ci ascoltano anche da quelle parti.
0: Assolutamente sì.
2: Ma allora lo sapranno meglio di me. Insomma, l'Emilia è la patria del laicità. Non tanto della laicità, ma proprio dell'anticlericalismo spinto, quindi del laicismo, quello militante.
0: Sì.
2: E quindi l'ho provato un po' sulla mia pelle.
0: Sulla tua pelle.
2: È stato molto divertente.
0: Ma i ragazzi come sono invece?
2: I ragazzi sono straordinari.
0: I ragazzi sono sempre straordinari. Io rimango della mia idea, ne abbiamo parlato anche prima dell'inizio del programma, abbiamo fatto un po' di un'analisi di quella che è la situazione scuola. Ieri sera, per esempio, sono stato a cena con il mio amico Matteo Cicchitti, abbiamo anche lui insegnante, abbiamo un attimo sviscerato anche lì l'argomento e davvero è venuta fuori, vengono fuori comunque che sia Bologna, che sia Lanciano, che sia Milano, che sia l'Italia in generale è afflitta da un problema.
2: È una questione di sistema.
0: E il problema ha un nome, scuola. Cioè io credo che sia questa la verità. Facevamo l'esempio del ragazzo che ha problemi di come posso dire, di apprendimento.
2: Non riesce a fare sua una materia.
0: Esatto, perché ognuno di noi è portato, per esempio, a più
2: esatto,
0: su una cosa:
2: materie umanistiche, esatto, quelle scientifiche, esatto, matematiche.
0: Esatto, quindi io sono il recettore di queste informazioni qui. Prendo meglio, mi simulo antenna, ok? Mm. Quindi recepisco meglio delle informazioni che mi vengono perché sono probabilmente più portato per quel rumore lì. Probabilmente recepisco meno delle altre informazioni. È chiaro che nel momento in cui c'è questa mancanza di ricezione, devo ricorrere al supporto.
2: Al supporto che sono i professori di recupero, insomma, le ore di recupero.
0: Ripetizione. Allora,
2: brutta parola.
0: Nel momento in cui si attinge alla funzione di ripetizione, il ragazzo recupera. Quindi allora lì viene il dubbio, ma probabilmente allora il problema non è il ragazzo, e qui torniamo alla tua affermazione.
2: Hai detto il problema non è mai lo studente.
0: Mai lo studente.
2: Allora c'è un problema di sistema scolastico, cioè fare lezione davanti a 30 esseri umani, tutti diversi tra loro, e risultare efficace per chiunque è impossibile.
0: Certo.
2: È normale che una didattica mirata su un singolo studente sarà 100.000 volte più efficace rispetto a una didattica su 30 persone. Poi c'è da dire anche una cosa, che la filosofia, le nuove filosofie pedagogiche stanno smettendo di guardare lo studente come un vaso da riempire, ma si sta cominciando a dire la conoscenza, la formazione la costruiamo insieme, docente, studente, quindi dovrebbe essere qualcosa di più attivo e più coinvolgente.
0: Docente, studente, famiglia, attenzione, attenzione.
2: Certo.
0: Perché parlavo qualche sera fa con dei genitori, che poi succede anche qui a casa mia, qui si apre la scuola praticamente a casa mia, così come a casa di altri, quindi okay. Cioè, voglio dire, nel momento in cui questa cosa si allarga, poi hai anche tu la responsabilità di fare quel lavoro lì che teoricamente
2: non spetterebbe a te, tu dici?
0: In parte sì, probabilmente, okay. In parte sì, ma non così, in maniera così importante, okay. Anche perché altrimenti avrei fatto il professore.
2: Cioè, è chiaro.
0: detta così è brutta, però se ci pensi bene, cioè, la vita oggi è talmente frenetica, sì. Parlo del lavoro, parlo degli impegni, parlo delle situazioni che ognuno di noi vive nel quotidiano, quindi probabilmente sarebbe opportuno sfruttare quelle ore lì al meglio, così che non dobbiamo poi caricare, però probabilmente, ripeto, c'è un problema a livello di sistema, ecco, questo mi viene da dire. Però la tua analisi è corretta, cioè come si fa a essere un trasmettitore che sia ottimo, che abbia un segnale ottimale per 30 ricevitori così diversi tra di loro? Cioè dovresti settare il tuo segnale in una maniera più o meno. Probabilmente anche il trasmettitore dovrebbe essere un attimino probabilmente più efficace. Cioè c'è una responsabilità, se di responsabilità stiamo parlando, a monte da quell'altra parte?
2: Sì, probabilmente una responsabilità c'è sempre. Però io proverei a fare un'analisi in sintesi ancora più profonda, o guardare il fenomeno più dall'alto. Noi pretendiamo che il docente sia performante, pretendiamo che gli studenti siano performanti, perché viviamo in un sistema, in una società che pretende la performance sì o sì. Cioè, o sei performante o sei fuori da questo sistema. Questo sistema così è disumano. Ragazzi, l'errore, fallire nella vita, insegna molto di più della performance impeccabile, secondo me.
0: Porca miseria, questo era un messaggio. Prendete questo messaggio e portatelo a casa, come diceva il nostro amico Remy Shand.

0: amici, allora, fare l'insegnante è un casino, porca miseria. Io adesso mi sto appassionando quasi, cambio mestiere, faccio il professore, porca miseria, perché è davvero, davvero molto interessante questa faccenda qui. Allora, parlavamo fuori onda con Carlo e gli ho chiesto, ma tu come sei arrivato lì, no? E hai trovato questo, non c'era terreno fertile, perché abbiamo detto in apertura che comunque in Emilia non c'è proprio questa voglia, insomma, diciamo così,
1: tutta questa voglia di religiosità.
0: Di religiosità, ecco, richiamiamola così. E quindi come hai calibrato il tuo segnale verso i ragazzi? E lui mi dice:
1: ma allora, il mio approccio alla sfera del religioso è un approccio molto ampio, perché per me le questioni dello spirito, chiamiamole così, non hanno a che fare soltanto con le religioni istituzionali intere. Lo spirito è anche la coscienza che ci abita in questo momento, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'umano e con il grande mistero che l'essere umano è e rimane, ha a che fare con lo spirito. Detto ciò, premessa d'obbligo, qualunque cosa abbia a che fare con la tua vita può essere portata nell'ora di religione, può essere discussa in maniera sincera.
0: Chiaro.
1: È un po' aperta.
0: Quindi diciamo che religio-filosofia.
1: Religio-filosofia, spiritualità, quello che te pare.
0: Ok.
1: La definizione.
0: Ok, andiamo nello specifico. Quindi?
1: Allora, io nella mia ultima supplenza che ho fatto con adolescenti, quindi scuole superiori, il mio metodo era: portami una canzone, indicami il testo di una canzone che ti ha colpito particolarmente. Io me la studio e ho dovuto studiare un bel po', perché mi hanno proposto, cioè la roba più vicina a me era Michael Jackson.
0: La cosa più lontana?
1: La cosa più lontana era, oddio, no, Nitro lo conoscevo. Poi abbiamo parlato di Madame non la mastico.
0: Però Madame, comunque, i testi un po' la conosco, i testi comunque sono ancora accettabili. Ci sono dei testi in alcune canzoni di questi giovani rapper, chiamiamoli così, che insomma che vanno per la maggiore, che sono davvero molto
1: crudi?
0: Sì.
1: Diretti?
0: Sì. Sì.
1: Uno di questi è Kid Yugi.
0: Kid Yugi?
1: Kid Yugi ho fatto una lezione meravigliosa su Gilgamesh, perché lui ha scritto un brano che si chiama Gilgamesh. Gilgamesh è un mito, insomma, dell'epoca mesopotamica. Quindi lui parla di mitologia in questa canzone, a modo suo.
0: Certo.
1: Un sacco,
0: certo,
1: di termini belli diretti. Quindi abbiamo parlato anche di questo. Si può parlare di tutto durante la religione, se si fa come si dice?
0: Beh, insomma,
1: con intelligenza.
0: È chiaro. Ecco, anche perché voglio dire, l'ora di religione, quanto
1: nell'ora di ginnastica o di religione cantava Battiato,
0: insomma, voglio dire, cioè, quanto cuba quell'ora lì. Però se quell'ora lì viene diciamo così usata per farli aprire i ragazzi,
1: esatto, quello che non gli viene permesso di fare, sì, durante, esatto, tutte le altre ore. Sì. Io ho visto dei, sì, ragazzi che, tornando al discorso di prima, hanno l'obbligo di performare, devono essere performanti. Allora quell'ora può essere un'ora di per dilatarsi, per rilassarsi un po', respirare un po', ma soprattutto riflettere su se stessi, fare un po' di introspezione.
0: Chiaro.
1: Cosa che spesso a scuola non viene richiesta.
0: Certo.
1: Sono degli esseri umani, non sono delle macchine.
0: Chiaro.
1: Gli studenti.
0: Sì, sì. No, ma soprattutto non devono essere considerati come merce di scambio, perché fondamentalmente oggi quello sono, cioè sono diventati.
1: Vengono formati per diventare, come dire, ingranaggi di un sistema che tende a disumanizzarli.
0: No, ma molto probabilmente c'è un sistema dove, parliamo sempre del sistema a monte, sì, c'è un sistema dove non c'è più la responsabilità verso l'alunno, c'è semplicemente un sistema, hanno messo su un sistema e dicono: ok, noi vi diamo il servizio. Dopodiché questo abbiamo, lo facciamo.
1: Non c'è soddisfatti o rimborsati. Tu
0: direi
1: dici
0: di
1: in
0: no,
1: questo senso
0: no. Anche perché il soddisfatti o rimborsati sarebbe nel momento in cui ci sono dei ragazzi che hanno bisogno di ripetizioni. In quel momento lì la scuola dovrebbe cominciare a guardare nello specifico quell'insegnante lì, se ha bisogno di supporto, lui ha bisogno di supporto per poter gestire meglio la situazione, oppure offrire un servizio di supporto a quei ragazzi di cui hanno bisogno, no?
1: Però tu parli di un caso specifico, quindi bisognerebbe, insomma, io cercavo di fare un'analisi più ampia, più generale. I casi specifici, ragazzi, vanno valutati caso per caso, ovviamente.
0: No, perché ne parlo con te? Perché comunque tu ci stai dentro, cioè hai avuto ma hai avuto modo di guardare il sistema da dentro, quindi probabilmente hai un'idea più chiara. Cioè io ne sto parlando da uomo della strada, cioè è chiaro, non sto dicendo delle cose che potrebbero essere sì giuste, ma potrei anche dire delle cose sbagliate, perché non essendoci dentro è chiaro che non posso giudicare bene la situazione. Il famoso detto, chi è in mare naviga, chi è a terra giudica, è praticamente quello che sto facendo io in questo momento, e tu però sei stato a largo, quindi la domanda è: tu cosa hai visto? E se quello che sto dicendo io, che ho visto e sto guardando da terra, e corrisponde effettivamente a verità. Ecco, allora, questo è.
1: Esatto. Allora io ti rispondo così: non ti rispondo né da un punto di vista didattico, né pedagogico, né tantomeno politico o organizzativo. Ti rispondo da quello che ho potuto vedere io come fenomeno antropologico. Io ho visto degli esseri umani sotto pressione, tutti: docenti, studenti, collaboratori, dirigenti, è tutta gente sotto pressione che soffre, ma non può fermarsi a riflettere su questa sofferenza perché deve andare avanti. Ecco, un sistema così schiaccia gli esseri umani, non c'è niente da fare, c'è bisogno di un po' di respiro, un po' di calma. L'ora di silenzio.
0: L'ora di silenzio. Oppure quando arriva la fine dell'anno, finalmente arriva l'estate, respiri l'aria delle vacanze. Poi chi ha studiato si godrà la vacanza estiva, chi no purtroppo dovrà ricominciare da capo. Summertime.

0: E questo è il pezzo della sera, amici. Avishai Cohen, Summertime, un disco immancabile a casa di chiunque ami la buona musica. E Carlo sta maneggiando con cura il vinile
1: apprezzando.
0: In questione. Le dirette delle 7 sono le 19.39, assolutamente in diretta con Gianni Gattone, Carlo Carbonetti. Carlo Carbonetti, di cui ho appena pubblicato la foto, che potete andarvi a gustare, presidi di tutta Italia. Avete l'opportunità di portarvi a casa solo per questa sera, ad un prezzo eccezionale, questo insegnante che è di Tornareccio, ha una cultura sconfinata ed ha un metodo di insegnamento innovativo. Usa lo spirito per ripulire le coscienze e far sì che i ragazzi facciano introspezione. Questo è un modo per vendersi, caro Carlo. Cioè, al giorno d'oggi bisogna sapersi vendere. Sei su LinkedIn? Sei su quelle piattaforme lì che ti danno la possibilità di farti conoscere, ampliare, anche se LinkedIn ultimamente mi sembra il Facebook del lavoro. Cioè, devo dire che, come si dice da noi, è stata una calata incredibile. Allora, possiamo concludere l'argomento scuola, che insomma abbiamo sviscerato abbastanza. Sì, non vogliamo andare oltre, anche perché, ripeto, noi siamo dei semplici spettatori di quello che è questo sistema. Possiamo permetterci probabilmente di dire qualcosina in merito, però insomma non possiamo andare oltre, non possiamo spingerci oltre quella linea che ci è stata data. Cioè, no, noi arriviamo fin lì e dopodiché diciamo questo è, non possiamo, non è la nostra battaglia, o forse sì,
1: o forse in parte sì,
0: ma comunque se di battaglia parliamo, abbiamo modo di combattere? E quali sono le armi per combattere? E dove potremmo arrivare con questa battaglia? Non lo sapremo mai, perché è una battaglia che non inizieremo mai. Ti è piaciuto questo intervento? Di verità.
1: In realtà, credibile.
0: Sì.
1: Però dicendo questo, in realtà la battaglia l'hai appena iniziata.
0: Tu dici?
1: Sì, è chiaro. Una battaglia da combattere, se c'è anche soltanto se c'è l'intenzione, vuol dire che hai voglia di combatterla questa.
0: Ma io credo che i ragazzi dovrebbero, anche se i ragazzi stanno cominciando a dare dei segnali,
1: sì,
0: devo dire, insomma. Con, è successo con il ministro dell'istruzione, i ragazzi, gli universitari che si sono un attimo non dico ribellati, però hanno fatto sentire la propria voce durante un intervento del ministro dell'istruzione.
1: Allora io ti dico questo e poi non parlo più di scuola.
0: Vai, no, basta con la scuola, vai, ultima.
1: Allora, a me la contrapposizione fine a se stessa non è mai interessata. C'era un grande, quello era un prete, che vuoi che ti dica, Don Lorenzo Milani, che diceva la scuola dovrebbe tirare su dei figliuoli che una volta che quella scuola la finiscano, quegli studenti siano migliori della scuola stessa.
0: Certo.
1: Quindi bisogna amarla la scuola per poterla cambiare, non, come dire, prendere le armi e distruggerla.
0: E siamo d'accordo.
1: E fin qui siamo d'accordo.
0: Ma la scuola, se bisogna farla, se bisogna far innamorare i ragazzi della scuola, la scuola deve diventare una bella ragazza o un bel ragazzo che sappia ammaliare questi ragazzi.
1: Della conoscenza. Questo è Recalcati, ne parla dell'eros della conoscenza. L'ora di lezione, leggiti il suo libro, è interessantissimo. Cioè, c'è bisogno di eros, cioè io devo innamorarmi della conoscenza per poterla farla mia, da questo punto di vista. Cioè, è un eros alto, non
0: chiaro, non quello a cui siamo abituati, quello basso a cui siamo abituati. Quando ci si chiudeva in bagno, bei tempi, amici. Oddio, io lo faccio ancora. No, non è vero.
1: Chiudersi in bagno, bello, credo facciamo un po'
0: tutti. Sì, è vero. Allora, 19.43, Gianni Gattone, io direi che a questo punto vado a rispolverare quello che era una sigla di qualche anno fa. quando noi si parlava di calcio in maniera importante.
2: Questo non era del calcio.
0: Sì.
3: Sorrisi e canzoni.
2: Questa era la super classifica.
0: Vabbè, ho capito. Noi ricicliamo qui.
4: Delle sette.

0: per l'amore.
1: Allora, perché abbiamo rispolverato la sigla di Super Gattone? Esatto, perché amici, è tempo di mondiali. Insomma, è tempo di mondiali. I mondiali sono cominciati e tutti dicono: ma tanto noi non ci siamo. Ma tanto noi non ci siamo. Però una cosa la voglio dire, caro Infantino, allora adesso, allora va bene che quant'è? È la terza edizione, che sono 12 anni che non ci vedi al mondiale, e va bene che il nostro calcio è a qualche prova, e va allora bene che non facciamo gol, ma neanche se abbiamo la porta e il doppio, e va bene se... Però dire quello che hai detto non va bene. Non va bene perché non è corretto, non è rispettoso. Non è rispettoso.
2: Come
1: avrebbe
2: detto Alex Drastico, sta pegliando poco.
1: Anche perché stiamo parlando di una nazionale che comunque vanta, caro Infantino, tre belli tosti più sì, l'ultimo sì, va bene, però sono quattro mondiali più vari europei, cioè voglio dire
2: più una finale,
1: insomma voglio dire, stai parlando con
2: Gianni. Scusami, due finali,
1: quindi voglio 70 dire
2: e 94.
1: Quindi Gianni Gattone, a te la ringa verso quest'uomo che ha osato dire quello, ripeti ciò che ha detto e dopodiché sfogati di quello che ti pare. Insultalo,
2: dico solo quello che ha detto e poi lascio a voi i commenti, perché
1: vai. Procedi.
2: Allora praticamente avrebbe detto di ampliare sogno di ampliare il mondiale a 64 squadre o anche di più, almeno così l'Italia riuscirà a partecipare.
1: È proprio un cretino,
2: ci stava abbigliando per i fondi.
1: Insomma, allora però posso dire, l'avrà detto in un momento, l'avrà detto tanto per dire, cioè non diceva sul serio, dai.
2: Ah, sicuramente
1: non diceva sul serio,
2: se la poteva evitare,
1: anche perché Infantino.
2: si poteva fermare a vogliamo aumentare a 64 squadre.
1: E poi faceva, e poi poteva fare l'occhiolino a dire chi ha capito. Chi vuol capire capisca, poche parole. Insomma, comunque il mondiale è iniziato, gli orari sono un pochino quelli che sono, insomma, sono un po' scomodo, quindi meno, per fortuna direi, secondo me abbiamo fatto in modo di non qualificarci, proprio perché altrimenti tutti ci saremmo dovuti alzare alle 4 del mattino.
2: Avremmo giocato stasera.
1: Sì, okay. Sì, stasera avremmo giocato alle 9, d'accordo.
2: Ma poi ci sarebbero, le altre non lo
1: ci sarebbero
2: so.
1: State delle partite che avremmo dovuto giocare, insomma, ci saremmo dovuti alzare noi per guardarle alle 4 del mattino. E mi sembra, insomma, una cosa. Quindi, ragazzi, cosa hanno detto? Hanno detto: ma questi qui
2: facciamolo per il popolo italiano.
1: Esatto, devono andare a lavorare. E dobbiamo fare il ponte.
2: Devono fare nottata.
1: E ci hanno le feste a agosto. E gli straordinari. E allora meglio non giocare. E allora l'hanno fatto. Ecco svelato. Ecco, al caro Infantino. Non è che noi non ci siamo.
2: Gli abbiamo fatto un piacere.
1: Noi non ci siamo qualificati.
2: All'italiano.
1: Noi non ci siamo qualificati perché non ci volevamo venire. E quando torneremo? Come cantava Napoleone, come diceva Napoleone?
2: Come cantava?

0: tutto qua. La vita che sognavo in fondo ce l'avevo già.
1: Insomma, Anna è tornata e canteremo anche noi quando torneremo. La nazionale è tornata. Insomma, voglio dire, possiamo metterla così, no? Mettiamola così, perché altrimenti. Allora, le dirette delle 7 sono le 19:50. 10 minuti. Questi 10 minuti li usiamo per fare cosa, amici miei? Di cosa vogliamo parlare? Carlo Carboletti, tu che sei l'ospite.
2: Io avevo una chiusa sulla questione dei mondiali. Non li sto seguendo, sinceramente non mi interessa molto da un punto di vista sportivo, però mi interessa da un punto di vista politico, perché leggevo alcune notizie, cioè squadre che arrivano nel posto e vengono perquisite, metal detector, cani antidroga, l'arbitro somalo, uno dei più bravi arbitri a livello mondiale, il migliore arbitro africano, che non ha ricevuto il visto per andare ai mondiali.
3: L'arbitro somalo, vogliamo dire una notizia sull'arbitro somalo?
1: Forza, cioè? Dilla.
3: L'UEFA gli ha dato la disponibilità di arbitrare la finale di Supercoppa tra il Paris Saint Germain e l'Aston Villa.
2: Cioè una sorta di contentino?
3: Sì. Però guarda, da questo punto di vista, la FIFA e l'UEFA non è che siano tanto...
2: in accordo?
3: Che vadano tanto d'accordo sulle questioni.
2: Ah,
3: quindi
2: okay.
3: Secondo me è una cosa fatta a mo' di ripicca.
2: Ah, una ripicca quasi politica, diciamo.
3: Sì, okay.
2: C'è anche questo di mezzo, insomma. Quindi biglietti negati a nazioni, diciamo, non gradite a noi sappiamo chi. E c'era un calciatore che diceva: ragazzi, ma perché ospitare il mondiale se si è così ostili con i giocatori stranieri, con gli stranieri? È un mondiale un po' razzista.
1: No,
2: preferirei
1: non
2: partecipare a un mondiale così.
1: Esatto, infatti propongo allora le dirette delle 7, da qui parte una battaglia.
2: Boicottiamo
1: i mondiali degli USA, perché non va bene trattare le persone così, perché nel 2026 queste situazioni non possono essere più tollerate. E allora, amici, spegnete le televisioni e leggete dei libri, andate al mare, fate quello che tanto, voglio dire, l'Italia non c'è.
2: Cioè,
1: possiamo anche usare anche questa leva.
3: Riduciamo tutto a questo. L'Italia non c'è.
1: Possiamo usare questa leva.
3: Per esempio, gli arbitri potevano benissimo, per protesta, non arbitrare,
1: certo.
2: Ti giochi la carriera così.
3: Non facevano iniziare le partite.
1: Probabilmente ti giochi un sacco di soldi. Non è tanto la carriera.
2: Ragazzi, mettersi contro il sistema, ti giochi un sacco di soldi, ma anche la carriera, dai, su, te la fanno pagare in un modo o nell'altro. Cioè, la questione è
3: però intanto tu non giochi quel mondiale.
2: No.
3: Fai una figuraccia a livello mentale.
1: Ma questo è come quando c'è lo sciopero in un'azienda, no? Cioè, io sciopero, poi vai da quei 4-5 che conosci e gli dici: allora, ascolta, io ti do 100 euro. Ora, naturalmente, no, per dire 100 euro, lì non gli danno 100 euro, amici, ecco. Lì danno un po' di più. Io ti do 100 euro se tu mi arbitri questa partita qui. Vuoi mettere che in mezzo a quegli scioperanti non ci sia quello lì che dice: ma io l'ho fatto per lo spirito.

0: possiamo chiudere la puntata. Allora amici, è stato bello, è stato molto bello. Tra le cose che accadono quest'anno, caro Carlo Carbonetti, caro Gianni Gattone, c'è il centenario di Miles Davis. Ora, perché lo dico secondo voi? Perché stiamo organizzando una serata a Lanciano. Ad Archi, stiamo organizzando per il 19 luglio a Largo Ceri ad Archi, ci sarà un fantastico quartetto che verrà a riproporci delle canzoni, ma non sarà un concerto, attenzione, sarà un percorso guidato, un racconto raccontatoci da Pierpaolo Ferulli di Musica e Libri di Lanciano, nel
1: ecco
0: quale,
1: perché hai detto Lanciano,
0: bravo, nel quale ci saranno questi interventi da parte di questa band, e questo percorso lo faremo tutti insieme. Sarà coinvolgente, sarà bello, sarà interessante, e soprattutto non sarà quel concerto dove starete seduti ad ascoltare solo il concerto. Vivrete delle situazioni che hanno coinvolto questo genio della musica.
2: Un'esperienza totale.
0: Esatto. E quindi il 19 luglio alle ore 21:30 ad Archi, Largo Ceri,
1: ad Archi. Hai scelto una bella data.
0: Sì, l'ho fatto apposta, perché stiamo boicottando il...
1: cioè, la finale del mondiale.
0: Esatto, alle 21:30 gli amanti del jazz non si lasceranno sfuggire questa opportunità. E noi, in chiusura di puntata, per ricordarvi un attimo chi era quest'uomo, vi proponiamo una canzone che è familiare, ma è suonata in maniera davvero magistrale. Human Nature, Miles Davis.

0: Oh, ne approfitto anche per fare dei saluti, perché saluto Ferro che ci sta ascoltando, la Sulmo e che dice che il tema della scuola è piaciuto tantissimo, quindi grazie a tutti quelli che sono stati con noi, grazie a Media Radio Castellana che ci ospita, di cui ormai siamo residence sulle frequenze digitali. Ciao Gianni Gattone, ci sentiamo in settimana prossima. Non saremo in onda perché il sottoscritto ha un impegno, però chissà, potremmo organizzare una registrazione del meglio e lasciarvela lì per farvela ascoltare venerdì 19. Buon fine settimana, amici. Ciao
1: ciao
2: ciao.

Savona che stava messa una roulette e se volava a dormire. A un certo punto sente una voce, no? Licenziati! Vendi la casa, prendi i soldi e vattene a Las Vegas. Qua sta peggio la luce, dice che cazzo è? Mannaggia, guarda la stanza, ci sta felice. E sta storia continua, ogni sera, la stessa storia. Licenziati, vendi la casa, prendi i soldi e vattene a Las Vegas. E questo ogni sera, ogni notte, una settimana, due settimane, un mese, due mesi, a un certo punto questo che fa? Si licenzia, vende la casa, pili i soldi e parte per Las Vegas. Come cala dall'aereo questo pieno taxi, appena sai dentro lo taxi, assente la voce, vai al primo casino. Allora Chiappe si ferma al primo casino, vai al tavolo della roulette. E questo Chiappe si alloca al tavolo della roulette, punta tutto sul 17. E questo punta tutti i soldi sul 17. Lo croupier gira la ruota, 21. Cazzo di sfiga.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Sono le 24 minuti.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Magic, the power of new generation of house music.
9: Questa è la linea dello start della playlist numero 18 di Magic, the power of new generation of house music. Appuntamento giunto alla quarta edizione che vi raccontiamo e vi suoniamo live qua su DE, Diffusione Europea, e MRC, Media Radio Castellana. La playlist numero 18, con alcune novità nel momento, dalla scena new disco, soul fan disco, boogie, Mother Soul, eccetera eccetera, che caratterizza un po' la mia musica nell'arco di queste settimane, di questi mesi. Bentornati allora nella mia House Nation.
8: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

una straordinaria Anna Levega e uno straordinario Dei Morales, perché questo è stato un remix bellissimo di un classico di Mina, Parole Parole. Prima Antonio Ricciardi, Electric Velvet, e adesso quello che è stato in queste settimane uno dei numeri uno della scena house, cioè Mirko Max, Let Me Tell You.

Mirko Mix, Let Me Tell You, che richiama al classico dell'oleata Holloway, Love Sensation, quello ripreso anche dai Black Box.

0: Questa era la prima parte di questa playlist, che è la numero 18 della quarta lezione di Magic. La stiamo raccontando qui su DE Diffusione Europea e MRC Media Radio Castellana. Torniamo tra poco con ancora qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.

Donna Summer, che deve molto al mondo delle radio nella sua carriera. Ombra Radio fa parte di Bad Girl, l'album del 1979 della regina della disco music, Donna Summer. All'epoca le radio si chiamavano radio libere perché eravamo veramente liberi di esprimere la nostra vena artistica, cosa che si è persa poi negli anni successivi con l'evoluzione della radio e dei network, e ultimamente si riprende anche a MRC o ADE in una versione più moderna, più adattata e altrettanto bella, secondo me, sul web, in app, sul DA+.

C'è chi riprende Donna Summer 79 MMP e Lorraine Wilson che l'ha ricantata, e chi invece riprende Teddy Pendergrass ancora prima 75, Jay Caruso.

dalla metà degli anni 70 di Teddy Pendergrass, The More I Get, The More I Want, ripreso da Jay Caruso, alla metà degli anni 80 con Don Allen, Serious, Michael Gray Remix.

Magic, the power of new generation of house music, classico dell'86, Don Allen, Serious, Michael Gray remix. E tra poco vi faccio sentire l'ultimo singolo di Michael Gray, Gravity.

Mojo, Lady Hear Me Tonight, Sparrow e Barbossa remix. Il pezzo campionava però un originale degli Chic che era Soup for One.

0: Questa era la playlist numero 18 di Magic, ve l'ho suonata qui su DE, Diffusione Europea, MRC, Media Radio Castellana, Inda Plus in giro per l'Italia. E allora grazie come sempre per essere stati con me anche stavolta qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti a una nuova puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori, buonasera al nostro ospite.
0: Bene, ce l'abbiamo in presenza, buonasera.
1: In presenza.
0: Buonasera Antonio, vediamo un po' se si sente.
2: Buonasera a tutti e grazie.
0: Perfetto, buonasera. Iniziamo alla grande. Prego, vai.
1: Allora Antonio, non è la prima volta che vieni con noi. Questo mi fa molto piacere perché vuol dire che i tuoi libri funzionano e che quello che hai pensato funziona. Stiamo parlando di autismo, giusto? E oggi parliamo del secondo tuo libro. Il primo, dopo l'accenni, anzi accennalo subito così, che cosa tratta il primo libro? Ma poco, perché dopo abbiamo le altre domande sul nuovo.
2: Il primo è Un papà e l'autismo e racconta di come appunto abbiamo affrontato l'autismo attraverso la formazione. La nostra storia vera, diciamo.
1: La tua formazione.
2: La mia formazione.
1: Ecco, quindi tu ti sei trovato il problema e cercato di risolverlo. Questo un po' è il succo del tuo primo libro.
2: Esatto, corretto. Ecco,
1: invece nel secondo si chiama Comprendere l'autismo. Strumenti per chi combatte in prima linea, che tu me l'avevi già accennato all'inizio, che si parla di questo ABA, no? Che adesso poi mi spiegherai a me e agli altri di cosa si tratta. Quindi, e questo comprende l'autismo, quindi nasce dalla tua esperienza reale di un padre che ha scelto di formarsi, giusto? Studiare e trasformare un evento devastante, che sarebbe questo autismo, in un percorso di crescita, consapevolezza e azione concreta. Ecco, io direi che qui è riassunto tutto quello che hai fatto in questi anni, giusto?
2: È perfetto, sì. È riassunto perfetto.
1: È riassunto.
2: Dove appunto io ho raccolto tutti questi strumenti e ho potuto intervenire appunto combattendo in prima linea e non diciamo da osservatore, quindi non è che c'erano i professionisti che lavoravano con mio figlio, ma abbiamo creato un team. Poi ho potuto col tempo diventare sempre più autonomo e quindi continuare questo percorso, perché poi man mano che mio figlio cresce necessita di nuovi strumenti adatti poi alla sua età, allo suo sviluppo.
1: E comunque studiando, giusto?
2: Studiando tanto.
1: È vero?
2: Tanto, tanto. Mm.

0: Tu mi raccontavi di un libro che hai rovinato a forza di sfogliarlo.
1: Sì, è un manuale tecnico che consigliano gli analisti del comportamento, ma che dall'altro studiano anche loro, e che l'ho studiato per 13 volte, quindi ormai è in frantumi, è pieno di scotch, è pieno di... Sì, sì,
0: bene.
1: Sì, è un monito.
0: Bene, adesso...
2: Capitolo 9. Modeling. L'esempio è

0: Cristo. L'analisi del comportamento applicata individua le variabili responsabili del comportamento. Quindi lavora per modificare un comportamento socialmente significativo, cioè permette all'individuo di apprendere comportamenti funzionali, così che possa vivere una vita inclusiva. Nel corso dei miei studi, però, mi sono reso conto di una cosa determinante. L'analisi del comportamento applicata potrebbe e dovrebbe modificare innanzitutto le risposte che i genitori, docenti, educatori, datori di lavoro, pedagogisti, responsabili di qualunque settore e altri individui che si occupano di formazione emettono dopo un comportamento che vorrebbero modificare. Se ricordate, tutto ciò che accade dopo un comportamento volto ad ottenere un rinforzo o una contingenza di fuga avrà un effetto sul comportamento. Quindi ciò implica, a mio avviso, che prima di provare ad intervenire sugli individui si dovrebbe analizzare quali risposte noi emettiamo. Quindi, ad oggi, potrei dire che l'analisi del comportamento applicata ci permette di modificare non solo comportamenti socialmente significativi, ma anche noi stessi verso gli eventi. Sembra banale come definizione e scontata, ma non lo è affatto. Una figura di riferimento che adopera l'analisi del comportamento applicata manifesterà comportamenti completamente diversi, non solo con i suoi assistiti o figli, ma nella sua intera giornata. Questo comporta che una volta guadagnata la fiducia di coloro che seguiamo, grazie al modeling di apprendimento, i ragazzi, colleghi, partner e figli inizieranno ad imitarci. Implica anche che il lavoro come terapisti non solo sarà più semplice, ma l'intera giornata diventerà un training di crescita personale. Tutto sarà una sinfonia diversa tra diversi individui. Testo tratto dal libro di Antonio Vece, Comprendere l'autismo, strumenti per chi combatte in prima linea, 2026, Inedit Edizioni.
1: Ecco, quindi che cosa ti ha spinto, un po' l'hai scritto comunque, l'hai detto, cioè, che cosa ti ha spinto a scrivere questo secondo libro? Qual è stato? A me l'hai spiegato tante volte, ma proviamo a spiegarlo ai nostri ascoltatori.
2: Allora, il mio obiettivo fin dall'inizio è stato quello di poter e dover divulgare questi strumenti, soprattutto per dimostrare dove può arrivare un papà, una mamma che si sta formando, quindi appunto che, a me piace dirlo, che combatte in prima linea. Il secondo motivo è stato quello di voler portare altre voci, appunto dei genitori che si sono formati con me e dei professionisti, così da rendere tutto un po' più comprensibile, un po' più alla portata di tutti, così quando un domani si troveranno ad affrontare magari un corso più complesso avranno già delle basi, una comprensione di quello che può essere appunto l'autismo e degli strumenti appunto che servono.
1: Quindi il messaggio principale che tu vuoi mandare è questo, cioè dare degli strumenti ai genitori che hanno questo problema.
2: Sì, vorrei che potessero appunto utilizzare tutto ciò che ho utilizzato io e che ha funzionato con mio figlio. Quindi solo che gli strumenti non sempre sono semplici, infatti il manuale di cui parlavamo prima sono 700 pagine, un genitore non sempre ha la forza o il tempo di riuscire appunto a comprendere tutto questo manuale, io vorrei provare anche a indirizzare con strumenti un po' più semplificati verso questi manuali scientifici e il corso vero e proprio.
1: Sì, sì, molto chiaro. E quindi arriviamo a questo famoso ABA. Che cos'è questo ABA che mi hai rotto la testa tante volte, sto ABA?
2: Beh, diciamo che l'analisi del comportamento applicata è una scienza applicata appunto del comportamento umano, che individua le variabili responsabili di quello che chiamiamo comportamento. Quindi nel caso dell'autismo, ad esempio, possiamo intervenire su comportamenti problematici riducendone appunto la frequenza, o possiamo lavorare su quelle abilità che mancano. Però appunto l'analisi del comportamento applicata, essendo la scienza del comportamento, mi ha permesso di cambiare in ogni ambito della mia vita, perché mi ha permesso appunto di individuare le mie lacune, se così si può dire, e i miei eccessi di quel comportamentali, ecco. E spesso più cambiavo me stesso e più anche i miei figli miglioravano.
1: Sì, sì, questo me l'hai spiegato tante volte. È un percorso per i figli, ma è un percorso per i genitori.
2: Soprattutto.
1: Soprattutto, soprattutto, perché sono i genitori che devono spiegare ai figli. Sì, sì, di questo me ne parla tante volte. Ma nel libro, poi oltretutto, una cosa che credo sia importante è che ci sono le testimonianze di genitori e di professionisti, e c'è una buona parte del libro che parla di questo. Genitori che dicono: ho questo problema, ne ho parlato con te, giusto?
2: Esatto, esatto. Ci sono diversi genitori, si può dire che siamo cresciuti insieme, compagni di viaggio, compagni di domeniche passate a studiare. Questi stessi genitori hanno cambiato completamente la propria vita, non solo, diciamo, l'evento autismo, grazie poi all'EBA, all'analisi del comportamento applicata. E poi c'è la voce dei professionisti che danno le prime indicazioni ai genitori, soprattutto cosa fare subito dopo aver ricevuto una diagnosi, che dovrebbe essere una cosa molto più, diciamo, vicina ai genitori, ma spesso non c'è. Quindi ho provato a portare anche questo. Cosa posso fare? Quali sono i primi passi?
1: Sì, infatti mi ricordo che mi parlavi che alla fine, quando si portano questi bambini, i professionisti dicono: hanno questa cosa, sono autistici, non so a che livello, eccetera, eccetera, e sono autistici e basta.
2: E
1: no?
2: Basta,
1: sì. Invece tu no, hai combattuto per,
2: esatto,
1: per togliere questa voce che invece per te non è sbagliata.
2: Sì, perché alla fine sembra quasi una condanna, mentre noi dobbiamo partire dall'evento, dalla condizione, e appunto formarci il più possibile, perché così è l'unica strada per poter partecipare. E poi, molto importante, la formazione ci aiuta a misurare se chi lavora con nostro figlio lo sta facendo in maniera professionale, etica e corretta, ecco.
1: Quindi sempre i genitori, insomma.
2: Esatto.
1: Ci sono sempre loro sempre in mezzo a questa tua strada. E quindi tu che sei un vulcano, che io ti conosco da un paio di anni, no? Una
2: sì.
1: Cosa del genere. Hai già scritto 2 volumi. Ne hai fatti altri 2 che sono in giro. E quali progetti hai effettivi su questo tema?
2: Allora, sto lavorando a un saggio genitoriale come questo, con il supporto di un analista del comportamento molto, diciamo, come si può dire, molto qualificato, anche per portare una voce molto più concreta, che sicuramente può essere più diciamo funzionale di quella di un papà. E poi stiamo lavorando sempre con un altro specialista. In pratica io faccio le domande, faccio un'intervista a lui nel libro, di come appunto utilizzare questi principi per modificare noi genitori e poter aiutare i nostri figli.

0: Sì, io ho voluto portare la voce di un papà, proprio per essere vicino ai genitori. Cioè, io sono un papà, quindi innanzitutto capisco quello che avete passato e quello che state passando, perché sono un papà anch'io. E quindi io penso che sia, come dire, utile che un papà si avvicini ai professionisti e dimostrare anche quando questi professionisti vogliano mettersi in gioco e chiacchierare con un papà. Questo dimostra comunque umiltà, voglia di voler cambiare la situazione.
1: Perché mi ricordo che tu hai detto che questa situazione non c'è sempre.
0: Esatto, non c'è sempre e spesso noi ci siamo trovati, anzi mi sono trovato fuori dalla stanza delle terapie eccetera eccetera, e poi i veri professionisti, li chiamo così, mi hanno detto no, tu devi stare dentro, tu devi far parte di tutto questo, perché sono 100 anni che dimostriamo che se il genitore fa parte del programma le chance aumentano, le opportunità aumentano, l'intervento può essere intensivo perché il genitore lo continua a casa. Quando invece non è formato può fare dei, passatemi il termine, dei guai sulla terapia appena svolta in stanza. Quindi spesso all'inizio veniamo lasciati molto all'oscuro di tutto. Poi quando ti formi vieni catapultato in questo mondo, vieni formato e vieni soprattutto chiamato a combattere, sì. La prima cosa che ti chiedono è formati, ti formiamo noi, ti aiutiamo noi, ma formati, perché è la strada giusta anche per diventare autonomo. E quindi stiamo puntando a quello.
1: Quindi la strada giusta anche per tuo figlio l'hai indicata a te a questo punto?
0: Sì, ancora oggi diciamo che ancora lui segue quello che comunque provo a indicargli io, soprattutto attraverso l'esempio.
1: E poi vai a parlare con i professionisti, è così?
0: Esatto.
1: Quindi loro, dicevo prima, si ascoltano quello che dici, tempo che parole.
0: Esatto, sì, ci siamo trovati anche comunque a degli incontri dove potevo dimostrare che mio figlio aveva preso questo e questo e questo, e spesso mi sono trovato a consigliare cosa fare. Sì,
1: quindi consigli te addirittura ai professionisti.
0: È successo anche questo, formato ovviamente dai veri professionisti, sì, certo. Come dico, mi sono trovato comunque a dover consigliare. Sì, spesso è capitato e capita ancora.
2: Scusa Antonio, posso farti una domanda? Non c'entra, certo. Io sai, faccio come le domande fuori che non c'entrano, no? Sono il cattivone. No, la mia curiosità era se una cosa così completa, innanzitutto ti faccio i complimenti per come ovviamente hai messo a buon frutto la tua esperienza, e questa è una cosa gigantesca per me. Ma ti volevo chiedere, partecipi a convegni, ti fanno parlare, divulghi sia i tuoi libri ma anche il concetto che hai espresso, perché ovviamente i tuoi libri sono poi il frutto di questo concetto che hai in testa, che io condivido. Impara, stai dentro alla cosa, cioè non dire no, è di qualcun altro o ci sono gli esperti, no, vai dentro anche tu alla cosa. Ovviamente tratta dei tuoi figli o dei tuoi cari o di a qualcuno a cui vuoi bene, per cui una cosa che io ritengo così rivoluzionaria, ma ti fanno raccontare in giro nei posti adeguati dove altri genitori possano prendere esempio da te?
0: Sì, abbiamo fatto già 3 convegni dove appunto c'erano genitori che volevano delle risposte più esaustive, e quando raccontavo la mia storia comunque loro hanno potuto comprendere quanto sia importante il ruolo del genitore, che inizialmente viene messo da parte. Quindi abbiamo fatto dei convegni con i Lions Club, con i Cavalieri di Malta, quindi siamo arrivati in più posti possibili, Roma.
2: Per cui a livello associazionistico, anche se tu insomma ti chiamano, tu vai volentieri.
0: Volentieri, sì, no, molto volentieri.
2: Molto
0: sì.
2: Bene, questo è molto interessante, anche perché noi ovviamente essendo radio sociale siamo ascoltati da molte associazioni, potrebbero essere interessate a sapere direttamente dalla tua bocca insomma il tuo metodo, che secondo me lo chiamo metodo, non è sminuente, proprio ci sono persone che affrontano cose senza un metodo. Ok, e invece bisogna avere un metodo, giusto? Mi insegni?
0: Soprattutto per quello che riguarda i nostri figli, non andiamo alla cieca, diciamo, ci facciamo aiutare, poi appunto più strumenti si hanno, meno guai si combinano, ecco perché sì.
1: Ma infatti la prima volta che venni in ufficio e aveva questo testo, ti ricordi?
0: Sì, sì.
1: Era quasi impaurito, e poi piano piano me l'ha spiegato, me l'ha raccontato, io ero come te, cioè ero fuori da questo mondo, per fortuna, e piano piano mi ha raccontato di una cosa che io mi sono qua segnato, questa frase che penso possa chiudere un po', perché ora ti devo fare un'altra domanda. Un libro pensato per chi cerca non solo di comprensione, perché l'hai spiegato, ma strumenti, direzione e speranza fondati sulla formazione.
0: Sulla formazione.
1: E questo è un po' il riassunto, giusto?
0: Esatto,
1: del
0: esatto.
1: Tuo lavoro.
0: Sì, sì, io vorrei appunto questo, che appunto poter avere accesso da genitore subito a formazione, strumenti e direzione. Senza una direzione chiara, non abbiamo una mappa, ci perdiamo. Più ci perdiamo e più i nostri figli possono, passatemi il termine, peggiorare, dopo sarà sempre più complesso. Una direzione chiara e immediata ci permette di intervenire subito, sì.
1: Perché poi mi ricordo, mi dicesti, prima si interviene meglio è, perché più
0: esatto.
1: Vai avanti più non ci si fa più niente.
0: Giusto? Esatto, più i comportamenti di problema possono aumentare, possono diventare frequenti, possono generalizzarsi ovunque, più diventa complesso.

0: Esatto. L'ultima domanda è una domanda cattiva, cioè i risultati quali sono?
1: I risultati sono che sicuramente possiamo iniziare a vedere dei piccoli miglioramenti. Questi piccoli miglioramenti, anche se appunto all'inizio sono piccoli, ci permettono a noi genitori di continuare. Cioè veniamo noi stessi rinforzati da questi risultati e quindi i cambiamenti sono davvero tanti, ma soprattutto questi cambiamenti permettono, che la cosa basilare, che il genitore cambi. Quando il genitore cambia, si comporta diversamente nell'ambiente dove è suo figlio e dopo aumentano le possibilità.
2: Rifocillano la speranza.
1: La speranza.
2: È così.
0: Poi okay. L'ultima cosa, credo faccia piacere, Antonio, la settimana scorsa gli ho stampato il primo libretto del figlio.
1: Già.
0: Ha scritto un librettino con tanto di foto, sono sei facciate, otto
1: esatto.
0: Facciate. Io gli ho in 25 copie. Io gliel'ho stampato, gliel'ho un po' messo a posto, comunque non ho toccato né l'italiano né la sua idea di impaginazione. E questo bimbo, quindi cui lui lavora, ha fatto il primo libretto. E questo credo sia un successo anche per te, Antonio, a vedere tuo figlio, che ha fatto anche la foto con il bimbo.
2: Sì.
0: Con il,
2: ecco. Però sai, Antonio, funziona così, non solo la genialità dell'autore, ma ci vuole anche la genialità dell'editore,
1: giusto,
2: perché
1: giusto.
2: Sennò facciamo poca strada.
1: Esatto, che ha creduto in me, tra l'altro, quindi
2: certo.
1: Ringrazio sempre.
2: Beh, capisco, comprendo comunque, ho imparato a conoscerlo e attraverso i suoi autori sto cominciando a conoscere bene anche Claudio, per cui non mi stupisce più di tanto che ci siano delle cose, e ribadisco, geniali, perché a volte, sai, le cose semplici non sono ritenute geniali, invece ci vuole anche genialità per essere pragmatici.
1: Giusto.
2: Tu sei molto pragmatico, vai subito all'obiettivo.
1: All'obiettivo,
2: questa,
1: sì.
2: E questa è una cosa vincente, perché comunque non è che vai in giro e ti riempi la testa di altro, arrivi all'obiettivo, no?
1: Sì, anche perché appunto nel terzo, quarto, manoscritto, vediamo proprio come queste direzioni ci permettono di cambiare tanti di quegli aspetti della nostra vita da modificarci completamente. Quindi sarà interessante poter vedere come sto applicando tutte le BA su me stesso, dove comunque ho risultati grafici, dati, quindi...
0: Sì, sì, è un giro sul genitore, c'è niente da fare, è il genitore che guida la faccenda. Bene, Antonio, io ti ringrazio anche oggi per essere stato qui con noi, aspettiamo questo terzo lavoro, ti faccio tanti auguri. E quindi ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online e direttamente all'inedite edizioni www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. E questo lo potete ascoltare la domenica sera e il venerdì dopo in replica alle ore 21, sempre su
2: MRC, ecco, mi hai dato proprio l'imbeccata giusta.
0: Esatto.
2: Bene, saluto anch'io Antonio,
1: grazie,
2: lo ringrazio,
1: mille.
2: È stato interessantissimo,
1: grazie,
2: ringrazio Claudio e a voi ascoltatori, mi raccomando, rimanete sintonizzati qua su MRC, perché come potete sentire qua noi siamo molto diversi dagli altri e siamo orgogliosamente in AM. Ciao a tutti, buonanotte.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: È l'una.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavo

0: Sono le 2:02.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.